ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz
2: Train. Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Sabato, lodi mattutine.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24. 24 ore su 24. Ascoltaci in digitale.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Si infiamma il conflitto Iran-Stati Uniti. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro basi americane in Bahrain, Kuwait. Diversi soldati americani sarebbero rimasti uccisi. Secondo l'agenzia Tasnim, due petroliere hanno preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz. Ma il comando centrale degli Stati Uniti smentisce. In Iran, secondo fonti di Teheran, gli attacchi aerei americani hanno causato 3 morti e 8 feriti. In Ucraina un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti e la regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. A Kiev intanto proseguono le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov, decisa dal presidente Zelensky. Il caso Roggero diventa politico. Il gioielliere condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso 2 rapinatori è arrivato ieri in carcere a Bollate. Si è detto pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Rivolgendosi al presidente Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. In Puglia, a Taranto, grave episodio di caporalato, un'inchiesta dei carabinieri partita nel 2004 dopo la morte di un operaio.
1: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse 2 persone sono state arrestate, altre 2 indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di 3 aziende di oltre 1 milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sul caso della bambina morta in una piscina a Sestri Levante. La piccola 11 anni era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina di uno stabilimento balneare. Tutto pronto a New York per la finale dei mondiali di calcio in programma domani sera, match che metterà di fronte la Spagna campione di Europa e l'Argentina campione del mondo uscente. Oggi alle 23, ora italiana, invece in programma la finalina per il 3° e 4° posto fra le 2 grandi deluse, Francia e Inghilterra. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.
3: Hey you, Mr. Rock and Roll.
4: Yeah you, come here.
5: He looks like a real big time star.
6: Hey, you think maybe he's gonna sing us a song or something?
7: Kiss me.
6: Hey, good to have you back, guys. Good to have you back.
8: You guys just sent in my family about this, did you?
9: Hey, you told me to keep it a secret.
6: Hey, don't worry, they're gonna be plenty surprised.
9: Great. Hey, let's get out of here.
10: Let's go to the truck.
11: Hell, come on.

0: Do you know where you're going?
1: I don't know. Maybe Chicago.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Settima notte di attacchi americani. L'Iran colpisce ancora basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. I Pasdaran affermano che diversi soldati americani sono rimasti uccisi in una base del Kuwait. L'Iran fa sapere che gli Stati Uniti hanno colpito un sito di dissalazione, 10.000 le persone che sono rimaste senza acqua. E sempre i Pasdaran affermano che due petroliere hanno preso fuoco nello stretto di Hormuz, ma il comando centrale degli Stati Uniti smentisce. E ci sono nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Caccia israeliani hanno condotto due nuove ondate di raid contro il sud del Libano dall'alba di oggi, lo rende noto l'agenzia di stampa libanese NNA, spiegando che i raid hanno colpito la zona di Mashhad al-Mansouri. Israele torna a colpire anche l'Arabia Saudita. Intanto alla Knesset, il Parlamento israeliano, due terzi del paese, secondo la Knesset, due terzi del paese sarebbero contrari alle riforme pro-ultraortodossi. In Ucraina un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. A Kiev intanto proseguono le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fyodorov, decisa dal presidente Zelensky. Le forze aeree ucraine affermano intanto di aver neutralizzato 96 droni russi lanciati nella notte contro l'Ucraina. Atteso per lunedì il cambio della guardia a Downing Street. Ieri, dopo la proclamazione a nuovo leader dei laburisti, Andy Burnham è pronto a sostituire il dimissionario Starmer alla guida del governo di Sua Maestà. In assenza di altri concorrenti, il 56enne ex sindaco di Manchester non dovrà sottoporsi al voto degli iscritti e subentrerà automaticamente a Starmer. Delocalizzazione, cambiamento e reindustrializzazione, i punti chiavi del programma del neo-leader laburista. Ha passato la prima notte in carcere Mario Roggero, condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori. Il suo diventa un caso politico. Ieri, consegnandosi al carcere di Bollate, il gioielliere si è rivolto a Mattarella chiedendo la grazia, istanza presentata anche dalla moglie. Il ministro Nordio frena intanto sulla grazia dopo nuova interlocuzione con il Quirinale. Caldo senza fine, oggi bollino rosso in 16 città al centro-sud, ma al nord è allerta in 4 regioni per temporali. Oltre 2700 gli interventi dei vigili del fuoco per le piogge intense che hanno colpito Lombardia, Friuli, Emilia-Romagna. Brucia la Sardegna, segni incendi in 3 province. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Disco incontri in blu della settimana.

L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Let's go.
3: Sounds good. Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ

0: amici, eccoci qua di nuovo insieme. Siamo tornati, magari state tornando, andate verso il mare, andate in montagna, chi lo sa. Benvenuti e ben ritrovati su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che anche d'estate continua a raccontare le storie. Le stiamo raccontando anche questa settimana. Oggi vi portiamo veramente un bellissimo posto, ad Ostiglia. Facciamo in tappa di nuovo in Lombardia, in provincia di Mantova, una cittadina dove durante la notte bianca si è acceso un momento davvero speciale, ma non voglio spoilerarvi niente perché vi presento la presidente di Avis Comunale Ostiglia, Giulia Cannas. Ciao Giulia!
1: Ciao Enrico!
0: Ciao cara, come stai Giulia?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene. Allora, io sono partito già avvertendo gli amici della Notte Bianca, però prima di tutto volevo chiederti da quanto sei presidente di Avis Ostiglia e presentaci la tua associazione.
1: Io sono presidente di Avis Ostiglia da un anno e mezzo, da febbraio dell'anno scorso più o meno. È fatta parte, diciamo, cioè composta da un consiglio con altre, ecco, con altre persone che hanno più esperienza di me in certi campi.
0: Ma tu quanti anni hai, se si può dire?
1: Io ne ho 28, appena fatti.
0: Sei giovanissima.
1: Sì.
0: Ma scusa, ma chi te l'ha fatto fare?
1: Chi me l'ha fatto fare? Mia mamma è un po' la colpevole, che è dentro in Avis Ostiglia da molti anni, e per scherzo ha detto: ma sì, dai, entriamo nel consiglio di Avis Ostiglia. E per 4 anni sono stata consigliera, e poi l'anno scorso ho detto: ma sì, dai, buttiamoci in questo gioco e proviamo, ed eccoci qua.
0: E ti è capitato addirittura in questo momento anche di inaugurare una nuova sede, però ne parliamo dopo, perché prima di tutto volevo anche chiederti quanti sono i soci di Avis Ostiglia.
1: Allora, i soci di Avis Ostiglia attualmente sono 320.
0: Ah, bene, insomma siete un bel gruppo, eh?
1: Sì.
0: Sono tutti belli e bravi o c'è qualcuno che ti sta antipatico?
1: No, dai, tutti belli e bravi, si impegnano tutti.
0: Bene, dai, ci mancherebbe anche che mi dicessi il contrario.
1: Esatto.
0: Vabbè, insomma, la notte bianca, parlavamo della notte bianca, ma c'è stato un momento particolare che è quello della inaugurazione, del taglio del nastro della nuova sede, no?
1: Esatto.
0: Beh, ecco, è stata un'emozione o no?
1: Sì, finalmente dopo 12 anni, no, dopo 14 anni torniamo ad avere una casa.
0: Perché questa sede poi rappresenta un traguardo importante, come hai detto tu, dopo il terremoto del 2000.

0: 2012,
1: esatto,
0: insomma, avevate dopo... perso una casa stabile.
1: Esatto, dopo il 2012, dopo il terremoto del 2012, dove la sede era all'interno dello stabile comunale, però purtroppo ci sono stati i danni del terremoto e quant'altro, e dopo aver fatto 14 anni in giro per le cantine dei consiglieri e chi più ne ha più ne metta, e andare in giro per il paese a cercare un posto dove fare i consigli, abbiamo deciso di fare questo grande passo e acquistarne una.
0: E quindi poter dire finalmente questa è la nostra casa.
1: Esatto.
0: Come diceva Jovanotti.
1: Esatto, come diceva Jovanotti, questa è la nostra casa e la casa dei futuri consiglieri che ci saranno, insomma, nel futuro, ecco, perché non saremo mica sempre noi.
0: Esatto, allora facciamo così, già che citavamo Jovanotti, la facciamo sentire questa canzone, il nostro regista sarà così abile da farcela sentire. Musica! Oh.

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Eccoci qui alla seconda parte con Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo insieme alla presidente di Avio Sostiglia, Giulia Cannas, che naturalmente non se n'è andata e rimane qui con me per un altro po', vero?
2: Giusto, sono qua presente.
1: La cosa bella di questa sede, come stavi dicendo, che è stata acquistata e ristrutturata direttamente dall'associazione, una scelta insomma che racconta quanto voi crediate nel proprio futuro, nel vostro proprio futuro. Ma quanto lavoro c'è stato dietro questo progetto, Giulia?
2: C'è stato un lavoro praticamente di un anno giusto, perché l'anno scorso in questo periodo più o meno stavamo iniziando a guardare quale locale facesse più al nostro caso, e poi dopo siamo andati ad acquistarla e dopo ci sono stati un po' di piccoli lavori da fare, ecco, di ristrutturazione, tinteggiatura eccetera, però eccoci qua più forte di prima.
1: Ma se uno non avesse Google Maps e vuole raggiungervi, come fa?
2: Ci trova praticamente nel centro di Ostiglia.
1: E quindi se arriva dal nord cosa fa? Arriva dall'autostrada, esce a
2: Mantova Sud e tiene le indicazioni per Ostiglia, vicolo quindi... Bertioli 1A.
1: Immagino, come hai detto prima, che questa sede ospiti riunioni, anche un archivio, ma soprattutto incontro con i nuovi donatori. Ma come immagini questo spazio, tu che sei giovane, che hai 28 anni? È sempre un ufficio oppure un luogo dove le persone possono sentirsi davvero a casa?
2: Le persone possono sentirsi davvero a casa, e se vogliono diventare donatori noi ci

0: ci siamo.
1: Quindi è una specie di come si può dire, un ritrovo.
0: Sì, verrà aperto certe giornate al mese, ecco, dai volontari e gli aspiranti donatori di sangue o anche plasma possono andare a compilare il loro modulo di iscrizione e poi verranno contattati. Però si ricorda che ci sono sempre anche, visto che adesso la nuova generazione è social dipendente, c'è la pagina Instagram e anche la pagina Facebook dove possiamo essere contattati.
1: Certo, tu lo sei uno di questi, non è che sei tanto lontano da questi ragazzi.
0: No, esatto.
1: No, perché parli di altri, ma hai la stessa età.
0: Sì, esatto.
1: Beh, insomma, è stato un bel colpo farla presidente, è un anno e mezzo e quindi ti stai adoperando bene?
0: Sì, dai, speriamo. I buoni presupposti ci sono, ecco.
1: Vabbè, insomma, mi sembri abbastanza, come si dice, sveglia e attiva, dai, mi sembra. Dalla voce, insomma, mi sembri molto molto presa.
0: Diciamo che è stata proprio anche una bella emozione riuscire ad inaugurare, certo, questo spazio, certo. Anche per tutto il consiglio, ecco.
1: Okay, dai,
0: che ringrazio.
1: Tra poco parleremo anche della storia, anche se tu sei giovane, di Avio Stiglia e di una comunità che continua a crescere, credo dal 52, se non erro, no?
0: Esatto, dal 52 Avis Stiglia è la più, diciamo, la più longeva di tutte le Avis del Mantovano.
1: Ecco, quasi l'età mia, ma non la svelerò mai, no, dai, sono molto più giovane. Restate con noi, andiamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giulia Cannas, presidente di Avis Comunale Ostiglia. Donare sangue è bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori ritenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Bentornati cari amici, continua la nostra chiacchierata qui su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition con Giulia Cannas di Avis Ostiglia, una presidente giovanissima da 28 anni, quindi insomma Giulia è veramente freschissima,
2: Esatto, sì, veramente fresca, giovane.
1: Avis Ostiglia, come abbiamo detto prima, nasce nel 52 e conta oltre 320 donatori attivi. Sono poi numeri, adesso sembrano così numeri detti così in radio, ma che raccontano una bellissima storia.
2: Sì, contano una bellissima storia, appunto dal 52. Avis Ostiglia è la più longeva, è la prima nata nel territorio mantovano. E in tutti questi anni una curiosità è che io sono la seconda presidente donna nella storia.
1: Dai, poche rispetto a quello che potrebbe essere. Però
2: e la prima presidente donna è ancora nel consiglio.
1: Ah, bene,
2: è
1: bene.
2: Ancora bella attiva.
1: Ah, bene. Ma secondo te qual è il segreto, anche se sei così giovane, che ha permesso all'associazione di crescere così tanto nel corso degli anni?
2: Ma secondo me il segreto vero e proprio è il crederci sempre in quello che si fa e in quello dove si vuole arrivare, che non è tanto, però è portare più donatori, perché di sangue e di plasma ce n'è sempre bisogno.
1: Soprattutto d'estate anche.
2: Esatto.
1: Voglio ritornare anche all'inaugurazione della nuova sede. Erano presenti il sindaco, mi sembra Luciano Barberio, no?
2: Esatto.
1: Anche il presidente provinciale, Giacomo, sì. Savi, il don che non manca mai, Alessandro Tommasi, e per la benedizione. Quanto vedi tutta questa partecipazione? Cioè, ti sei ritrovata con tutta sta gente, cosa hai pensato?
2: Ho detto cavolo, quanta gente, ero molto emozionata. Molto.
1: Hai pensato cavolo così proprio secca.
2: Ho detto quanta gente, eravamo tutti quanti molto emozionati, perché è proprio un traguardo, è stato un traguardo bello.
1: Ti sei sentita un po' in famiglia?
2: Sì, perché comunque c'era gente del paese, gente che veniva da fuori, poi durante la serata gente che passava e diceva ma cosa fanno questi qua? Perché così. Comunque si è rimasti aperti e quant'altro durante la serata, e passavano, e ci sono stati anche nuovi iscritti durante la serata, quindi è stata positiva anche per quello.
1: Bene, bene, molto molto bene, dai. Allora siamo quasi all'ultima parte della nostra intervista, tra poco parleremo anche un po' di futuro, di Avis Ostiglia e del messaggio magari che Giulia vuole lanciare ai giovani, quindi non cambiate frequenza, restate con noi, andiamo con la musica.

0: Crisi fa buon sangue. La donazione di sangue è fondamentale, so che sono donatore da quando ho circa 20 anni. Donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: Siamo all'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme alla presidente giovanissima di Avis Ostiglia, Giulia Cannas. Giulia, adesso che avete finalmente una sede tutta vostra, quali sono i prossimi obiettivi in generale? Avete organizzato qualcosa, idee?
2: Allora, no, attualmente ci siamo presi un po' una pausa di relax, però abbiamo già in che bolle in pentola qualcosa di eventi per anche l'inverno e quant'altro. Noi siamo soliti partecipare a dicembre con la Santa Lucia e quant'altro, e poi dopo con calma organizziamo anche le premiazioni che vengono fatte ogni tot di tempo per gli avvisini, ecco.
1: Certo, tu ti faccio una domanda un po' più diretta, visto che io ho un po' di anni che chiedo in giro e che faccio questa trasmissione, che sono in mezzo ad Avis, ma secondo te è anche il momento un po' di cambiare, visto che hai 28 anni, di fare un po' le cose diverse, tipo, non so, qualcosa di per agganciare più i giovani, nel senso di lasciare un po' il fatto di non dico delle premiazioni, ma un po' di vedere di fare qualcosa di diverso?
2: Beh sì, quello si può vedere, in modo, come dicevamo prima, anche di attirare più giovani in questo mondo.

0: amici che facciamo due chiacchiere, magari compiliamo il modulo di iscrizione, perché comunque anche della sua sacca di sangue ne abbiamo bisogno.
1: Bene.
0: E le persone che ne hanno veramente bisogno lo ringrazierebbero di cuore.
1: Sei molto chiara e grazie di essere stata con noi. Veramente l'inaugurazione della nuova sede di Avis Ostiglia non rappresenta soltanto, credo, l'apertura di una porta, ma rappresenta un inizio.
0: Esatto, proprio quello.
1: E quindi dai, anche una nuova pagina, un nuovo modo per essere insieme, tutti insieme in famiglia lì ad Ostiglia. Una casa costruita con impegno e sacrificio, immagino, con tanta passione. E quindi in grande in bocca al lupo a tutta Avis Ostiglia e ai volontari e il consiglio direttivo.
0: Grazie mille.
1: E buona fortuna anche a te.
0: Grazie.
1: Che te ne, insomma, a 28 anni hai bisogno di far tanta esperienza.
0: Esatto, sì. Io la più giovane,
1: esatto,
0: poi.
1: Esatto. Io ti saluto e ricordo che le puntate di Radio Fa Buon Sangue sono disponibili in podcast su risofabuonsangue.it. Da parte di tutta la redazione è tutto, come sempre, buona estate e buona musica. Basta sempre tendere un braccio e regalare una speranza. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giulia Cannas, presidente di Avis Comunale Ostiglia. Donare sangue è bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La settima notte di attacchi americani contro l'Iran. I Pasdaran, dal canto loro, rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia Saudita. Le guardie della rivoluzione affermano poi che diversi soldati americani sono morti. Teheran denuncia che i raid americani hanno colpito impianti di desalinizzazione nel paese, bloccando l'acqua a 20 villaggi. E ci sono ancora nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Caccia israeliani hanno colpito due nuove ondate di raid aerei contro il sud del Libano dall'alba di oggi. Lo rende noto l'agenzia di stampa libanese NNA, spiegando che i raid hanno colpito la zona di Mashal Mansouri. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, dice il sindaco della capitale russa. E le forze aeree ucraine affermano di aver neutralizzato 96 droni di Mosca lanciati contro le regioni ucraine. Le forze russe rivendicano di aver colpito infrastrutture ucraine sul Mar Nero. A Kiev intanto proseguono le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. Ha passato la prima notte in carcere Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Il suo diventa un caso politico. Poco fa il vice premier Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate per incontrare il gioielliere. Fuori dalla casa di reclusione una delegazione della Lega di Giovani con cartelli e uno striscione che chiedono grazia per Roggero. Ieri, consegnandosi al carcere, il gioielliere si è rivolto a Mattarella chiedendo la grazia, istanza presentata anche dalla moglie. È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo sul caso della bambina morta in una piscina a Sestri Levante. La piccola 11 anni era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare. In Venezuela la presidente ad interim Delcy Rodriguez annuncia lo stanziamento di 346 milioni di dollari da parte del Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione del paese dopo il doppio terremoto che ha provocato oltre 5.000 vittime e generato finora circa 2 milioni di tonnellate di macerie, secondo una stima elaborata dal governo di Caracas. Caldo senza fine, oggi bollino rosso in 16 città al centro-sud, attese temperature oltre i 40 gradi in alcune zone di Sicilia e Sardegna, scenario diverso al nord dove allerta in 4 regioni per i temporali. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shot Chart, ben ritrovati! Siamo pronti per una nuova puntata tutta da ascoltare, con una selezione di brani eleganti, intensi e pieni di atmosfera, tra soul vellutato, pop internazionale, classici, intramontabili e piccole chicche da riscoprire. Ma prima di partire con la nostra classifica facciamo un piccolo passo indietro e ricordiamo insieme il brano che la scorsa settimana svettava più in alto di tutti. Era Celebration dei Kool & The Gang, ispirato alla creazione degli angeli, pensata come un momento di grande festa.

E ora si comincia. Posizione numero 10. Apriamo con una carezza soul. I Simply Red nel 1989 riportano in classifica questo classico, nato nel 1972, e lo trasformano in una ballata elegantissima, cucita addosso alla voce inconfondibile di Mike Hucknall. Il titolo significa più o meno «Se ormai non mi conosci». E infatti il brano dice proprio questo, l'incomprensione dentro un rapporto che dura da tanto tempo. «E se dopo tutti questi anni non mi conosci», dice, «e se dopo tutte queste puntate ancora non ci conosciamo, dedichiamoci almeno una bella canzone».

0: Song of the Week.
1: E dove ci portano i nostri amici che cercano su Shazam e sui social? In un territorio affascinante. Questa settimana il brano che vola alto è di Dee Bridgewater, una grandissima voce jazz, con un pezzo del 1980 che ci travolge con un'eleganza disco soul davvero irresistibile. Il titolo, ballerina solitaria della disco, sarebbe Lonely Disco Dancer. Si può leggere come il ritratto di qualcuno che balla in mezzo a una festa, ma resta sempre solo. Una figura che si muove fra luci, ritmo e gente e sembra portarsi però dentro una malinconia tutta sua. È proprio questo contrasto a rendere il pezzo così interessante. Fuori la pista, le luci, dentro il vuoto, l'ombra. Sofisticato, danzante e malinconico, ma d'altronde si può ballare benissimo anche con un filo di nostalgia. Dee Bridgewater, Lonely Disco Dancer.

0: Number 9.
1: Con Jessie J andiamo nel 2011 a riscoprire un messaggio importante. Non è sempre e tutto una questione di prezzo. Price tag, cioè il cartellino del prezzo. È un brano in stile pop contagioso, con sfumature un po' reggae e rhythm and blues, ma soprattutto è una canzone che invita a rimettere al centro il piacere della musica e delle cose vere. Insomma, per qualche minuto lasciamo stare conti, ricevute, listini, euro, dollari. Qui l'unico valore sicuro è il ritornello.

0: number 8.
1: Andiamo avanti alla posizione numero 8. Troviamo lei, quella giusta. She's the One, una ballata che sembra nata per durare in eterno. Robbie Williams la porta al successo nel 1999, anche se in realtà è una cover di un brano precedente, dei World Party. Il titolo si può rendere bene con "è lei, appunto, quella giusta". Infatti è il tono della dichiarazione definitiva che mette da parte tutti i dubbi. La sua versione però ha un'intensità speciale e ha conquistato il pubblico e anche molti premi, diventando uno dei suoi pezzi più amati. È il classico momento in cui la voce si fa racconto e noi per sicurezza ci sistemiamo il cuore in modalità ascolto e ci ascoltiamo il racconto. She's the One.

0: all'angolo Discovery.
1: Eccoci all'angolo Discovery. Quale sarà la canzone particolare di questa settimana? Che simpatica sorpresa che ci fanno trovare gli amici curiosi. Un salto nel 1977 con i raffinati esperimenti sonori dell'Alan Parsons Project. I wouldn't want to be like you. Non vorrei essere come te. Mescola pop progressivo, funk e un tocco disco in un modo sorprendentemente moderno. Il titolo Non vorrei essere come te è una stoccata, una presa di distanza ironica e tagliente, quasi un piccolo ritratto velenoso. Poi c'è una curiosità deliziosa. Qualcuno lo ha letto anche come un possibile dialogo fra uomo e macchina. Quindi non ha solo un bel groove, ma è un pezzo che dagli anni 70 si proiettava già nel futuro. The Alan Parsons Project.

0: 7.
1: I Blackwater da Philadelphia nel 1980 ci hanno regalato una perla che richiama soul, boogie e slow jam. Il titolo? Say You Love Me Girl. Dimmi che mi ami, ragazza. E il brano gioca tutto su quella dolce urgenza tipica delle grandi canzoni romantiche. Eleganza, un groove solidissimo e una canzone perfetta per chi ama le atmosfere soft e romantiche, ma con il basso che non scherza. Sì, si può essere teneri e

Posizione numero 6. Number 6. Quando entra Sade, il clima cambia subito. No Ordinary Love, cioè non un amore qualunque, del 1992. Una lezione di misura, sensualità e intensità. Una voce morbida, un'atmosfera ipnotica e quel modo unico di raccontare un sentimento totalizzante, che ferisce ma non si lascia banalizzare. Non a caso è diventata una delle sue canzoni simbolo. Non si corre, non si forza niente, si galleggia e si ascolta.

0: soundtrack.
1: Angolo del brano per TV o movie? Ci spostiamo fra serie TV e atmosfera parigina con Mon Soleil, che in francese significa Il mio sole, interpretata da Ashley Park per Emily in Paris. È un brano recente, del 2021, scritto apposta per la serie. Romantico, leggero, elegante, con quel tocco francese che fa subito vista sui tetti di Parigi, da cartolina chic. Insomma, una canzone che riesce a essere bella, fine, senza prendersi troppo sul serio. Un po' come vorremmo forse essere tutti noi almeno una volta al giorno.

0: Live.
1: I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Ma chi non ha canticchiato almeno una volta Lemon Tree? Il titolo significa l'albero di limone, un'immagine semplice e quasi surreale che accompagna un brano uscito nel 1995 dalla melodia solare e memorabile. In realtà il pezzo racconta di noia, di attesa e di malinconia. Questo contrasto fra la musica luminosa e il testo un po' sospeso è il segreto, forse, del suo successo. In pratica è la colonna sonora perfetta. Quando fuori piove, dentro sbuffi, ma poi finisci comunque per cantartela e la giornata passa. I Fool's Garden, Lemon Tree.

0: Tree. Angolo Vintage.
1: Cosa c'è nell'angolo della canzone vintage? C'è Elton John che ci porta nello spazio con molta umanità. Rocket Man, cioè l'uomo razzo del 1972, ma non racconta tanto un eroe intergalattico quanto la solitudine di qualcuno lontano da casa. È forse questo che la rende così potente ancora oggi. Musicalmente una ballata sognante e, diciamolo, se un autore riesce a farci venire nostalgia persino di Marte, ha davvero scritto qualcosa di meraviglioso, un grande classico.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: 4.
1: Posizione numero 4. Ma forse era questo l'angolo vintage, perché c'è un brano che si intitola Fever, cioè febbre, nella versione di Peggy Lee, che è una magia della storia della canzone, uscita nel 1958. Gioca su un arrangiamento essenziale, su una voce che non ha bisogno di strafare per sedurre. Però non c'entra il termometro, anche se si parla di febbre, perché qui si parla di passione improvvisa che infiamma tutto. È jazz, è swing, è teatro in miniatura, e ci ricorda che a volte basta pochissimo per cambiare l'atmosfera. Poca spesa, massima resa. Peggy Lee, Fever.

0: forsaken me.
1: Saliamo, saliamo, posizione numero 2 della settimana. Alicia Keys nel 2007 firma uno dei suoi brani più forti e riconoscibili, No One, cioè nessuno. È una parola semplice, ma in questo pezzo diventa una promessa fortissima. Nessuno potrà spezzare questo legame. C'è soul, c'è pop, c'è una voce piena e diretta, ma soprattutto c'è un messaggio chiarissimo. Quando un sentimento è forte, il rumore del mondo resta fuori. In poche parole, qui si canta dritto al cuore senza deviazioni.

rullo di tamburi ed eccoci a scoprire la posizione numero uno. Number one. Chiudiamo la scalata della settimana con la morbidezza luminosa di Norah Jones, Sunrise, cioè Alba. Uscito questo brano nel 2004, mescola pop, jazz e soul con una naturalezza che fa sembrare l'impresa semplice, ma semplice non è affatto. Il titolo richiama proprio quel momento bello, sospeso, in cui tutto ricomincia con delicatezza, con speranza, ed è forse per questo che il brano mette subito un senso di pace e di promessa. Una canzone che ci accarezza, che entra in punta di piedi. E certi brani, come certi caffè fatti bene, arrivano sempre al momento giusto. Norah Jones, Sunrise.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Continua l'escalation di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi americane in Bahrain, Kuwait e Iran. I Pasdaran rivendicano l'uccisione di soldati americani e il lancio di un missile balistico contro una base militare americana in Arabia Saudita. Teheran denuncia dal canto suo vittime e danni dopo i raid americani nella provincia di Hormuz e annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. E continuano gli attacchi incrociati anche fra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati inoltre 370 droni intercettati dalle difese aeree. Secondo le autorità russe la tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate per fare visita a Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare a sostegno di Roggero con cartelli e uno striscione per chiedere la grazia del gioielliere 72enne condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Insieme a Salvini sono anche i deputati Toccalini e Cecchetti. Scoperto in Aspromonte un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina. Si trovava nel territorio di San Luca in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilance di precisione e una consistente quantità di sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori non si trattava di un semplice nascondiglio ma un vero centro operativo organizzativo e funzionale alla preparazione della droga prima della vendita. Ancora tragedie sulle strade italiane. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Inutili soccorsi del 118. E a Cesenatico sulla statale 16 Adriatica un 31enne è deceduto nello scontro frontale fra due auto mentre altri due giovani sono rimasti feriti. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica degli incidenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana. Ci sentiamo ogni martedì alle 11 su Radio Incontri in Blu.
3: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
4: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
2: Make you look, take two, lights, camera, action!

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno e buon ascolto da Giorgio Fanelli. Castiglion Fiorentino, è in atto una profonda riorganizzazione del sistema scolastico. Guido Albucci ne parla con l'assessore Stefania Franceschini negli studi di Arezzo 24.
2: È in corso a Castiglion Fiorentino una profonda riorganizzazione del sistema scolastico. Ospitiamo nella redazione di Arezzo 24 l'assessore a sociale e istruzione Stefania Franceschini. Benvenuta Stefania.
3: Grazie, buongiorno.
2: Proprio su questo argomento, su questo tema, in che modo verrà riorganizzato in particolare il nascituro polo scolastico?
3: Sì, è in fase di ultimazione l'aggiudicazione per la gestione del nuovo Polo 06. Polo 06 proprio perché sarà in grado di ospitare non solo la fascia di età 03, ma anche la fascia di età 3-6, perché con i finanziamenti che abbiamo ricevuto appunto è un polo proprio 06, proprio perché includerà anche una sezione dell'infanzia. Allora, l'amministrazione comunale fino a qualche mese fa era nella direzione di affidare al gestore che si aggiudicherà la gestione del nido anche la sezione dell'infanzia. Questo perché? Perché volevamo dare maggiori servizi rispetto al servizio statale, dando la possibilità ai genitori di poter tenere i bambini anche per una fascia oraria molto più prolungata rispetto a quella che attualmente è quella prevista per le scuole dell'infanzia, che è fino alle 3:30-16. Poi fine di aprile ci è giunta una manifestazione di interesse da parte dell'istituto scolastico con in particolar modo la dirigente ci ha fatto presente l'interessamento per poter gestire loro la scuola dell'infanzia e quindi fare una scuola dell'infanzia statale all'interno del plesso scolastico che aprirà, o addirittura includendo anche tutte le sezioni della Broci, proprio perché la normativa parla di polo 06 come di poli che sono in continuità tra il nido e le scuole dell'infanzia, non solo nello stesso plesso ma anche in plessi adiacenti, e si sa che la scuola Broci è una scuola che è vicina al nuovo plesso che aprirà. Quindi abbiamo valutato questa proposta, l'abbiamo ritenuta valida proprio perché rispecchia pienamente la normativa che dice che ci deve essere continuità tra la fascia d'età 03 e la fascia d'età 3-6, ci devono essere dei laboratori, ci deve essere una piena integrazione tra questi due tipi di scuola, e quindi abbiamo fatto degli incontri, c'è stata una corrispondenza anche di lettere, di proposte, tutte valide, e siamo arrivati alla conclusione che anziché quindi farlo gestire dal privato questa scuola dell'infanzia, sicuramente andremo nella direzione di farla gestire alla preside, il tutto però attraverso una collaborazione continua, una collaborazione anche per dare maggiori servizi, che era quello l'intento che aveva l'amministrazione e la preoccupazione che aveva l'amministrazione. Quindi sicuramente la dirigente farà un'infanzia con la fascia oraria e i giorni già prestabiliti per le altre infanzie, e quindi sarà il comune poi ad intervenire con ulteriori servizi soprattutto per quanto riguarda la fascia oraria. Verranno mantenuti sicuramente i servizi di ludoteca abilitativa, i servizi di supporto alla genitorialità, e verranno tutti svolti a questo punto in collaborazione anche con l'istituto comprensivo nel plesso appunto del nuovo polo 06, e anche sfruttando la possibilità di utilizzare i locali anche della Broci che è adiacente.
2: È sempre d'attualità, assessore, la chiusura degli altri due plessi scolastici. In che modo l'amministrazione comunale andrà incontro alle famiglie?
3: Allora, ovviamente c'è sempre stata piena disponibilità da parte dell'amministrazione comunale, dall'assessore, del sindaco e anche degli uffici comunali. Abbiamo cercato di creare meno disagio possibile alle famiglie, ma soprattutto ai bambini. Quindi siamo andati incontro alle esigenze delle famiglie, soprattutto cercando di collaborare anche con la dirigente scolastica per far sì che in determinate situazioni dove questo era possibile venissero mantenute le sezioni così com'erano, e questo parlo soprattutto, mi riferisco alla scuola dell'infanzia della Nave, perché abbiamo dato la possibilità di poter trasferire in pieno i bambini, quindi le due sezioni che fino all'anno scorso, quindi l'anno corso, occupavano quello stabile, e abbiamo trovato il modo di farli rimanere tutti insieme se sceglieranno il plesso di Santa Cristina. Cristina. Questo perché? Perché Piazza di Santa Cristina è un bell'ambiente, ha un bello spazio verde, è dotato di tante classi che non vengono sfruttate perché c'era soltanto una sezione. Quindi abbiamo, diciamo, favorito il passaggio a questa nuova, a questa struttura di Santa Cristina, proprio per consentire ai bambini innanzitutto di rimanere tutti insieme, di poter mantenere quindi l'insegnante. Questo lo posso dire perché ci sono stati diversi confronti con la dirigente scolastica che ha sempre garantito questa possibilità e ovviamente all'amministrazione dà la possibilità di poter sfruttare un immobile che attualmente non è sfruttato e non andare a sovraccaricare di numeri gli altri plessi. Per quanto riguarda invece i bambini che dalla scuola della primaria di Santa Cristina dovranno fare la loro scelta in altri plessi, abbiamo previsto anche per lo, allora, per quelli della nave che si trasferiranno a Santa Cristina, abbiamo previsto anche il trasporto gratuito proprio per incentivare a questa scelta, che non deve essere una scelta obbligata, possono scegliere qualsiasi scuola. Le motivazioni che hanno addotto l'amministrazione a dare questa gratuità del servizio sono quelle poc'anzi dette. Stessa cosa per Santa Cristina, per la scuola primaria, anche lì abbiamo deciso di non far pagare il trasporto per coloro però che sono residenti nella zona limitrofa, quindi di Santa Cristina, zona Noceta. Questo perché? Perché loro avranno sicuramente un disagio a doversi spostare, però finora a Santa Cristina ci andavano anche bambini di altre frazioni più lontano, Montecchio, Manciano, e quindi questi sicuramente non era la scuola di loro pertinenza. Ecco che quindi abbiamo destinato la gratuità soltanto a quello che per la quale c'era la zona di pertinenza, e ovviamente non faremo pagare la tassa di sovraccarico nel caso in cui si iscrivano più tardi. Sarà comunque sia garantito a tutti il servizio di trasporto scolastico, la gratuità soltanto a determinate condizioni. E c'è un colloquio diretto con l'assessore, ripeto, e con l'ufficio scuola, quindi qualsiasi problematica, qualsiasi dubbio, io lo ripeto continuamente, è bene che lo facciano direttamente presente agli uffici comunali, oltre che ovviamente agli uffici scolastici, e c'è la massima collaborazione e la massima disponibilità a venire incontro alle esigenze qualora sia possibile.
2: Grazie assessore, buona estate di lavoro.
3: Grazie, grazie.
1: È tornata a Cortona la 16ª edizione di Cortona On The Move. Dal 16 luglio al 1 di novembre la 16ª edizione di Cortona On The Move, il Festival Internazionale della Fotografia. Veronica Nicolardi, direttore di Cortona On The Move.
4: Dal 16 luglio al 1 novembre 2026 torna la 16ª edizione di Cortona On The Move, il Festival Internazionale della Fotografia. Punto di riferimento, insomma, nel panorama italiano e contemporaneo, anzi internazionale, della fotografia e della cultura. Il festival quest'anno affronta un tema molto importante, Beautiful Country, dedicato all'Italia, con la nuova direttrice artistica Renata Ferri, che ha costruito un programma artistico molto importante. Abbiamo anche pensato a chi non è semplicemente appassionato di fotografia, per cui nei giorni di opening troverete attività che possono coinvolgere anche il largo pubblico. Abbiamo un evento molto importante, ad esempio sabato sera in Piazza Signorelli, il concerto di Giorgio Poi con Archi, un'occasione per la comunità, insomma, e per vivere anche questo festival come un momento appunto collettivo, e perché, come dico sempre, insomma, la cultura è sempre frutto di uno sforzo collettivo, e l'Associazione Culturale On The Move, che dal 2011 organizza questo festival con dedizione e impegno, ogni anno cerca di alzare l'asticella, grazie, insomma, anche al supporto di importanti partner privati e pubblici che ne sostengono la crescita. Quindi vi aspettiamo a Cortona fino al 1 novembre e vi invitiamo a scoprire le 33 mostre di questa importante edizione.
1: Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni.
5: 16ª edizione vuol dire che in 16 anni sono stati fatti molti passi in avanti, e quindi il festival è cresciuto tantissimo. Quest'anno c'è anche una direzione artistica nuova, ma soprattutto ci sono tantissime mostre, sempre nelle location che sono state un po' indicate gli anni passati, ma che via via si aggiungono. Pensiamo alla stazione Cilica Mucia. Uscendo appunto dalla stazione si trova il primo locale, dove è l'ex granaio della ferrovia, salendo fino alla fortezza del Girifalco. Il tema è importantissimo: valorizzare i luoghi, i territori, l'arte, la storia e la cultura con le fotografie, che per eccellenza dimostrano e significano quanto è bello il mondo e quanto lo dobbiamo apprezzare e preservare. Quindi un plauso evidentemente va a Veronica Nicolardi, a tutto il team di On The Move per l'impegno profuso. L'amministrazione è uno degli supporter, degli sponsor più importanti, ma lo fa convintamente perché questo festival porta davvero tantissimo turismo a Cortona e attenzione a Cortona nel mondo.
1: Castiglio Fiorentino, l'assessore Francesca Sebastiani entra nel consiglio di indirizzo di CER Italia. La Fondazione CER Italia rafforza la propria governance con l'insediamento di 4 nuovi componenti del Consiglio di indirizzo, deliberato nel corso della seduta del 24 giugno scorso. Si tratta di Francesca Sebastiani, Gianluca Finocchi, Cinzia Nocentini e Alfredo Barbera, che sono entrati a far parte dell'organo chiamato a definire gli indirizzi strategici della Fondazione. Tra le nuove nomine assume particolare rilievo la presenza di due profili interni ad amministrazioni locali. L'assessore del comune di Castiglio Fiorentino, Francesca Sebastiani, e il consigliere delegato del comune di Pieve Santo Stefano, Gianluca Finocchi, a conferma del ruolo sempre più centrale che i comuni rivestono nello sviluppo della comunità energetica rinnovabili. Accanto ai rappresentanti dei comuni, il consiglio si arricchisce inoltre del contributo di Cinzia Nocentini e Alfredo Barbera, figure che metteranno a disposizione della Fondazione le proprie competenze professionali ed esperienze, contribuendo al consolidamento del percorso della crescita della CER. Colgo con grande soddisfazione e senso di responsabilità la nomina a componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione CER Italia, dichiara l'assessore Sebastiani. È un incarico che considero non solo un importante riconoscimento del lavoro svolto sul territorio, ma soprattutto un'opportunità per contribuire concretamente alla diffusione di un modello energetico più sostenibile, partecipato e vicino alle esigenze della nostra comunità. È fondamentale far comprendere che le CER non sono soltanto uno strumento per produrre energia pulita, ma rappresentano un'opportunità concreta di sviluppo sostenibile, di riduzione dei costi energetici e di rafforzamento della coesione sociale. Ringrazio la Presidente Silvia Chiassai Martini e la Fondazione CER Italia per la fiducia accordatami e sono convinta che solo attraverso il gioco di squadra tra istituzioni, cittadini e imprese, associazioni potremo costruire comunità più resilienti, sostenibili e capaci di affrontare le sfide del futuro. Conclude Francesca Sebastiani. Con i nuovi ingressi, il consiglio di indirizzo della Fondazione CER Italia è composto dalla Presidente Silvia Chiassai Martini, insieme a Stefano Bonino, Luigi Di Carlo, Cinzia Nocentini, Francesca Sebastiani, Gianluca Finocchi e Alfredo Barbera.
6: Madonna e Messeri, sono in Conte Baldovino e vi invito a banchetto nei giardini del mio palazzo di Monte per ricordare il lieto giorno in cui Monte San Savino ottenne il blasone di città. Martedì 21 luglio festeggiate con noi, con una fastosa cena di gala, un grande corteo e altre allegrezze nella gloriosa Monte San Savino.
1: A Fogliano della Chiana, secondo giorno della quinta edizione della Festa della Birra. Riccardo Reali, assessore alla cultura del comune di Fogliano della Chiana.
7: Oltre ai tre birrifici dell'anno scorso ne abbiamo aggiunto uno nuovo, ci sarà la piazzetta del gin che conferma questi quattro produttori di gin artigianale locale, tanti track food tra cui uno con attenzione all'intolleranza al glutine, un'area dedicata a bambini in piazza Garibaldi, poi DJ set, musica dal vivo e la partecipazione anche di alcune associazioni di Fogliano che sono Proloco, Strullo, APS e l'associazione Carnevale che avranno una loro postazione in cui faranno chi laboratori per bambini, chi attività culturali, proprio per cercare appunto di creare giro e quindi dare una mano alle nostre attività produttive, incentivare quello che è il nostro turismo non soltanto da fuori ma anche per il turismo di tipo escursionistico.
1: Fabio Reali, Presidente Associazione Commercianti, Fogliano della Chiana.
8: Importante perché sono momenti in cui si riesce a portare molta gente in paese e quindi sono momenti di visibilità per tutti i commercianti. Chiaramente questi momenti poi si dovrebbero trasformare nella vita di tutti i giorni, quindi non basta soltanto gli eventi, ma ci vuole per tenere vivo un paese anche la collaborazione di tutti affinché che possa essere un paese vivo e vissuto giornalmente.
9: Torna la musica classica in Toscana, torna Monte San Savino Festival, quarta edizione, ne parliamo col maestro Luigi Tanganelli. Il programma, maestro?
10: Il programma quest'anno prevede tre settimane di festival, una novità che quest'anno abbiamo nella prima settimana, tutte le Junior Masterclass, che sono masterclass per ragazzi dai 8 ai 16 anni, con abbinato anche un progetto che già è stato attivato 3 anni fa in collaborazione con la Scuola Cappetti di Monte San Savino, che è il Music Club, un progetto di musica d'insieme e di orchestra per tutti gli strumenti d'arco. Le settimane successive, seconda e terza settimana, masterclass per strumenti d'arco, violino, violoncello, viola, contrabbasso e anche arpa da quest'anno. E l'ultima settimana invece il masterclass per strumenti a fiato e canto. Quindi un programma molto nutrito, abbiamo tantissimi studenti che oramai ci seguono da tanti anni e quindi diciamo è veramente un bel progetto. E l'inaugurazione sarà il 19 di luglio con diciamo una produzione che per la prima volta la creiamo noi come festival. Abbiamo assegnato 10 borse di studio tramite un concorso per 10 strumentisti che insieme ai solisti, ai professori e ai docenti del festival suoneranno i doppi concerti di Bach per 2 pianoforti orchestra e per 2 violini orchestra, quindi sarà una serata veramente bellissima sicuramente.
9: E poi 25-27 luglio fino al 1 di agosto.
10: Fino al 1 di agosto si concluderà il concerto con il coro Liber Cantus qui nel chiostro del Palazzo Comunale. E oltre a questo concerto ci saranno appunto anche il duo Mediceo, che è un duo pianistico a 4 mani, e poi il Cappella Artemisia il lunedì invece, che eseguirà un programma dedicato alla musica femminile.
9: Poi vogliamo evidenziare, maestro, l'attenzione e la sensibilità di Monte San Savino rispetto alla musica classica in particolare.
10: Assolutamente, diciamo l'amministrazione comunale e Monte Servizi hanno avuto sempre diciamo un rapporto particolare con il festival, proprio per, e è molto bello questo, cioè aiutare, incentivare i giovani, ospitarli qui in Toscana, in questa bellissima cornice, in questa bellissima città, e c'è sempre stata questa grande attenzione ed è un po' veramente un vanto per la città e anche per me che organizzo questo festival di avere una collaborazione così forte e stretta.
11: Il Monte San Savino Festival, come ho spesso detto, è il cuore della nostra programmazione estiva, è un festival al quale teniamo particolarmente per svariati motivi, prima di tutto perché coinvolge i giovani, i giovanissimi, quindi insomma per noi è fondamentale anche dare un supporto, un sostegno, qualcosa diciamo da fare ai ragazzi, e poi perché ci consente di fare promozione del nostro territorio, perché le masterclass, i concerti dei ragazzi, così come i concerti diciamo delle orchestre che poi si succederanno nei nostri parchi, toccano tutte le varie location della nostra città, quindi insomma uno spettacolo a cielo aperto veramente veramente bello.
9: Poi c'è l'assegnazione delle borse di studio a un personaggio che per Monte San Savino è fondamentale, Franco Paturzo.
11: Sì, noi tra l'altro abbiamo anche recentemente dedicato il nostro auditorium, l'auditorium del Palazzo della Musica, proprio a Franco Paturzo, che è stato un artista tutto tondo, un organista, ha diciamo creato la nostra scuola di musica, ma soprattutto il festival, quindi era doveroso dedicargli questa intitolazione ed anche creare delle borse di studio dedicate a lui.
9: Sebastiano Maccarini, che è alla direzione artistica della scuola musicale Cappetti di Monte San Savino, qual è il ruolo e il contributo rispetto al festival della Cappetti?
12: Questo siamo al terzo anno, giunti al terzo anno della collaborazione con il Monte San Savino Festival, e fino all'anno scorso abbiamo ideato un laboratorio dedicato solamente agli strumenti d'arco. Da quest'anno partirà la settimana precedente al festival, quindi ci sarà una settimana in più, le Junior Masterclass, quindi i ragazzi avranno la possibilità di fare lezioni individuali di pianoforte, violino e violoncello, e poi di lavorare in laboratori di musica da camera e la formazione di questa orchestra per la produzione appunto di un concerto finale che si terrà venerdì 17.
9: Massima attenzione da parte della Cappetti tutto l'anno rispetto alla formazione giovanile e rispetto alla musica classica.
12: Sì, noi come scuola facciamo un grandissimo lavoro nel territorio. Quest'anno abbiamo 272 iscritti, stiamo crescendo di anno in anno. È un lavoro che tutti i miei docenti svolgono durante l'anno. Abbiamo strumenti che vanno dal pianoforte, tutti gli strumenti ad arco, strumenti a fiato. In più abbiamo anche diversi laboratori, per cui ci tengo a parlare del laboratorio corale, tutti in coro, il laboratorio che la nostra scuola offre alla scuola di San Savino gratuitamente per tutti i ragazzi della fascia della primaria e delle medie. Il laboratorio che tiene Benedetta Nofi, e oltre a questo abbiamo anche il coro degli adulti, che ormai è una realtà concreta che vive da 4 4 anni.
9: Claudio Paturzo, fratello dell'indimenticato e indimenticabile Franco Paturzo, nel cui nome verranno assegnate delle borse di studio.
13: Sì, abbiamo deciso come famiglia di assegnare queste 4 borse di studio sia maestre, che sono quelli più, penso, dei corsi di approfondimento che farà il maestro Tanganelli, e queste 4 borse di studio verranno date anche durante il concerto che si terrà il 19 di luglio. Sono molto contento perché il maestro Tanganelli ha fatto sì che il corso di studio, il festival musicale sabinese, sia sempre di più aumentato, sia come livello che come numero di iscritti. Quindi penso che un complimento al maestro Tanganelli per come sta procedendo.
9: Andrea Bonci rappresenta Unicop Firenze, che sostiene l'iniziativa sabinese. Andrea.
14: Sì, ormai la nostra realtà, che è radicata nel territorio, ma più che altro in tutta la Toscana, ma anche da qualche anno anche sul territorio nostro, quindi le Val di Chiane Aretine, Val di Chiane Senesi. Quindi è bello anche per noi essere in supporto all'amministrazione comunale, ma soprattutto anche a queste realtà culturali. Non a caso le nostre attività principalmente, che vanno a sostenere il territorio, riguardano proprio eventi di questo tipo. Quindi per noi è enorme soddisfazione promuovere non solo la cultura, ma anche in questo caso il sostenimento di questi giovani ragazzi, quindi queste scuole di musica, che ben ci fanno sperare anche per il futuro e continuare quindi queste bellissime collaborazioni.
15: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Lavoro intenso per il direttore sportivo dell'Arezzo nel Locutolo dopo i 13 arrivi. Guccione, Gigli e Perrotta salutano l'Arezzo. Vediamo in che modo. Guccione, dopo 3 anni vissuti con questa maglia, è arrivato il momento di chiudere un capitolo che porterò sempre con me, dice. Sono stati anni intensi, fatti di emozioni, sacrifici, gioie, delusioni e legami che resteranno per sempre nel mio cuore. Il 26 aprile 2026 è storia ed è qualcosa che ci lega per sempre. Indossare questi colori è stato un orgoglio e un privilegio. Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine e con la certezza che una parte di me resterà sempre qui a Arezzo. Il commento di Gigli: grazie Arezzo per avermi fatto sentire da subito uno di voi, grazie del supporto costante che ogni giorno mi avete dedicato, ho cercato di rappresentarvi sempre nel modo migliore che potevo, con impegno, dedizione e abnegazione. Spero che un giorno in qualche modo le nostre strade possano riunirsi, ma comunque vadano le cose, sarò sempre un vostro tifoso. Perrotta brevemente si è limitata a dire: la storia siamo noi, grazie Arezzo, è stato bellissimo. Guccione quindi 1992 ha firmato un biennale con il Pescara, mentre Gigli del 95 e Perrotta del 2004 si trasferiscono a titolo definitivo alla San Benedettese, sempre in piedi l'opzione Campobasso per Coccia, ricorderete in forza l'anno scorso, alla Pianese. La società sportiva Arezzo ha definito in modo chiaro e netto quello che è il calendario delle partite amichevoli. Mercoledì 22 luglio a Di Maro in Trentino, amichevole con il Napoli alle ore 18, sabato 25 a Clusone in Val Seriana, amichevole contro la Folgor Caratese alle 17.30, mentre mercoledì 29 luglio sempre a Clusone, amichevole contro l'Albino Leffe ore 17.30, giovedì 30 luglio a Pinzolo in Trentino, amichevole contro il Parma

0: territorio e i nostri approfondimenti.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Cresce la tensione nel Golfo, settima notte di attacchi americani, Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Ancora raid incrociati fra Russia e Ucraina, Zelensky afferma colpite importanti infrastrutture logistiche in territorio russo. Prima notte in carcere per Mario Roggero, è molto provato, raccontano i legali questa mattina la visita nella carcere di Bollate del vice premier Salvini. Meno giovani e più pensionati, la crisi demografica che sta attraversando il nostro paese avrà enormi ricadute sul mondo del lavoro. Buongiorno da Antonella Mitola. Cresce la tensione nel Golfo, settima notte di attacchi americani e Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sentiamo il servizio di Marco Burini.
2: Colpo su colpo, attacco contro attacco. In Medio Oriente siamo all'ennesima giornata di guerra. Dopo la nottata settima consecutiva di raid americani, gli iraniani hanno reagito colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait, Giordania. Intanto il comando centrale statunitense aggiorna l'elenco degli obiettivi colpiti: infrastrutture militari, depositi sotterranei. Ma secondo il regime di Teheran, gli americani hanno distrutto pure l'impianto idrico del villaggio costiero di Bunji, lasciando 10.000 persone senza acqua. Anche in Kuwait un impianto di dissalazione è andato a fuoco per un attacco iraniano. I Pasdaran rivendicano di aver ucciso soldati statunitensi in una base del paese. La CBS parla invece di feriti in una base in Giordania. E per la prima volta dopo 4 mesi hanno lanciato un missile balistico verso l'Arabia Saudita. Intanto lo stretto di Hormuz resta chiuso. Ovviamente il prezzo del petrolio ne risente, come l'intera economia globale. Marco Burini, linea allo studio.
1: E parliamo dell'altra guerra, quella fra Russia e Ucraina. In Russia c'è stato un pesante attacco con droni ucraini nella notte contro un centro logistico russo che ha provocato 7 morti e 24 feriti. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Durante la notte i sistemi di difesa in allerta hanno intercettato e distrutto 379 velivoli senza pilota dalla fissa ucraini su più regioni, compresa quella della capitale Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea. Lo ha confermato il Ministero russo della difesa citato dall'agenzia TASS. 64 droni nemici sono stati distrutti in avvicinamento a Mosca, ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Droni ucraini hanno colpito anche un centro logistico di Walberries nella Russia occidentale. 7 dipendenti del turno di notte sono rimasti uccisi. Secondo le prime informazioni, 24 persone sono rimaste ferite, ha affermato il governatorato della regione russa di Tambov, precisando che l'attacco è avvenuto nella città di Kotovsk. Una persona è morta nella regione di Odessa in un attacco russo che ha danneggiato una nave mercantile, mentre 17 marinai civili, tutti cittadini filippini, sono stati evacuati a terra. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Medio Oriente con gli attacchi dell'esercito israeliano sul sud del Libano e ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno. C'è stato proprio 2 ore fa un ultimo raid israeliano nel sud del Libano, dopo altri 2 all'alba, messi a segno appunto vicino a Nuseirat, e anche se sappiamo che la tregua formalmente ancora in vigore, si teme che Iran potrebbe premere perché i miliziani di Hezbollah tornino anche ad attaccare Israele. Intanto l'esercito regolare libanese sta prendendo il controllo di una delle zone pilota a sud, fuori però dalla zona cuscinetto più occupata dai carri armati israeliani. Il presidente libanese Aoun è partito oggi per Washington, dove incontrerà martedì prossimo Donald Trump. In ogni caso la situazione è molto tesa in tutta la regione, non si capisce anche proprio dalla visa di sicurezza emanato questa notte dalla Casa Bianca, anche dell'ambasciata americana qui in Israele, invitando tutti i cittadini americani a riconsiderare i viaggi in Medio Oriente proprio nel timore di un'escalation improvvisa. La Gerusalemme, dica voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Passiamo al caso Roggero, prima notte in carcere per il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori. Roggero chiede la grazia e ha ricevuto questa mattina la visita a Bollate del vice premier Salvini. Sentiamo David Murgia.
5: È stata la prima notte passata in carcere a Bollate per Mario Roggero, gioielliere di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita regime ordinario. È molto provato, dopo essere entrato a pianto, hanno raccontato i suoi legali. a fargli visita il vice premier ministro Matteo Salvini, mentre fuori dal carcere c'è una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare il proprio sostegno al gioielliere. Rogero si era consegnato in carcere ieri pomeriggio e prima di oltrepassare la soglia del carcere aveva chiamato in causa il Quirinale.
6: Penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza.
5: Intanto il caso è diventato anche politico. La premier Meloni incalza sui social: chi commette reati non può essere risarcito, mentre l'intero centrodestra si schiera a favore della grazia. Le opposizioni invece respingono con forza le iniziative della maggioranza, parlando di una inaccettabile strumentalizzazione. Davide Murcia, linea allo studio.
1: Meno giovani e più pensionati. La crisi demografica che sta attraversando il nostro paese avrà enormi ricadute sul mondo del lavoro. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato. Sentiamo Lucia Scione.
7: Sempre più pensionati e sempre più meno giovani, sono 550.000 in meno quelli tra i 15 e i 34 anni, e il dato è destinato non solo ad aumentare ma a mettere a rischio la tenuta del welfare e del mercato del lavoro. I 3 milioni futuri pensionati occupano il settore privato, sono 1.600.000, oltre 760.000 sono dipendenti pubblici, 655.500 gli autonomi. Già oggi è difficile rimpiazzare competenze e professionalità. Paolo Zabeo, coordinatore Centro Studi CGA di Mestre.
8: A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale. Figuriamoci fra qualche anno. A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, perché sono sempre meno i giovani che scelgono di imparare una professione manuale. Se non invertiremo la rotta, nei prossimi decenni non perderemo soltanto occupati, ma anche mestieri, competenze e una cultura del lavoro che hanno contribuito a rendere grande questo paese.
7: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ancora sangue sulle strade italiane. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Inutili i soccorsi del 118. E a Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, una donna 35enne è deceduta nello scontro frontale fra due auto. Gli altri due giovani sono rimasti feriti. Il caldo estremo batte ancora al centro, oggi 16 le città da bollino rosso, temporali attesi invece al nord. Sentiamo Monica Di Loreto.
9: Caldo soffocante da una parte, temporali violenti dall'altra. L'Italia affronta un fine settimana di estremi meteorologici. 16 città sono oggi da bollino rosso, mentre al nord torna l'allerta per nubifragi e forti raffiche di vento dopo i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. Le temperature sfioreranno i 40 gradi al centro-sud e sulle isole. Al nord invece l'arrivo di aria più fresca favorirà temporali intensi. Allerta gialla su Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Il caldo continua ad alimentare anche l'emergenza incendi, soprattutto in Sardegna, dove sono impegnati uomini, mezzi aerei e elicotteri per contenere i roghi, e l'ondata di calore presenta anche un conto economico. Secondo Confesercenti potrebbe costare all'Italia fino a 12 miliardi di euro l'anno, tra maggiori consumi energetici, minore produttività e perdite per le imprese. Da domani inizierà un graduale calo delle temperature al nord, mentre da lunedì la tregua arriverà anche al centro e al sud. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un presunto laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato nelle montagne dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde che sarebbero stati utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilance di precisione, una consistente quantità di sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori non si trattava di un semplice nascondiglio, ma di un vero e proprio centro operativo organizzato e funzionale alla preparazione della droga prima della sua immissione sul mercato. E in Venezuela è salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela, lo rende noto il governo nelle sue cifre ufficiali. Sempre secondo i dati diffusi da Caracas sono state assistite 128.000 famiglie, mentre 21.000 persone sono ospitate in 107 campi temporanei, 17.000 invece sono rimaste senza abitazione. È tutto pronto a New York per la finale dei mondiali di calcio in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna campione d'Europa e l'Argentina campione del mondo uscente. Oggi alle 23 a Miami è in programma l'altra finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. E questa era l'ultima notizia. Ringraziamo Davide Dede in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.

0: portano via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salem, ma
0: no, il fatto è

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: 60年間ありがとう。
1: 私もありがとう。
0: 14時間楽しみましょう。
1: 楽しみましょう。

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, primo giorno dietro le sbarre nel carcere milanese di Bollate per Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Asti, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori, ferendone un terzo, dopo che avevano svaligiato il suo negozio nell'aprile 2021. Stamane gli ha fatto visita in carcere il vice premier e leader della Lega Salvini e il suo caso giudiziario sta diventando sempre più un caso politico.
1: È stata la prima notte passata in carcere a Bollate per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, dopo essere entrato a pianto, hanno raccontato i suoi legali, a fargli visita il vice premier ministro Matteo Salvini, mentre fuori dal carcere c'è una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare il proprio sostegno al gioielliere. Intanto il caso è diventato anche politico, la premier Meloni incalza sui social, chi commette reati non può essere risarcito, mentre l'intero centrodestra si schiera a favore della grazia. Le opposizioni invece respingono con forza le iniziative della maggioranza, parlando di una inaccettabile strumentalizzazione. Davide Murcia, linea allo studio.
0: I titolari dei bagni in Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova, sono indagati dalla procura del capoluogo ligure per la morte della ragazzina di 11 anni che mercoledì pomeriggio era stata risucchiata per i capelli nella pompa d'aspirazione di una piscina nella loro struttura, perdendo poi la vita. La procura di Genova ha inviato gli avvisi di garanzia agli indagati per poter procedere all'autopsia sul corpo della piccola con la nomina dei periti di parte. Weekend da bollino rosso su strade e autostrade per l'esodo estivo dei vacanzieri, segnalati già vari incidenti, tra i più gravi quello avvenuto stamane lungo da 1 in carreggiata sud nel tratto compreso tra Capua e Caianello. Nello scontro tra un'utilitaria su cui viaggiava con la famiglia un mezzo pesante ha perso la vita la 16enne Noemi Balzanelli, residente in provincia di Mantova. La giovanissima è morta sul colpo, feriti e trasportati nei più vicini ospedali padre, madre e fratello che viaggiavano con lei nella vettura protagonista appunto del tragico scontro. Stati Uniti, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha intenzione di chiedere l'arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando verrà a New York a settembre per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo ha rivelato lo stesso primo cittadino della Grande Mela in un'intervista rilasciata al New York Times, precisando che non è ancora chiaro se abbia l'autorità legale per ordinare al Dipartimento di Polizia di New York, di cui lui è capo, di armare un leader straniero come Netanyahu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
3: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri

Michael Margheri. Che dolce. Perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita è Margherita. Margherita adesso.

0: La rifacciamo? Con voi.
1: Io posso stare

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: suona type.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. E il matto dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: anche welfare e sostenibilità del sistema pensionistico italiano. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di oltre 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 più di 3 milioni di dipendenti andranno in quiescenza e chi sostituirà questi lavoratori è quanto si chiede in un'analisi statistica l'ufficio studi della CGA, gli artigiani di Mestre.
1: I 3 milioni futuri pensionati occupano il settore privato, sono 1.600.000, oltre 760.000 sono dipendenti pubblici, 655.500 gli autonomi. Già oggi è difficile rimpiazzare competenze e professionalità. Paolo Zabeo, coordinatore Centro Studi CGA di Mestre.
2: A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale. Figuriamoci fra qualche anno. A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, perché sono sempre meno i giovani che scelgono di imparare una professione manuale. Se non invertiremo la rotta, nei prossimi decenni non perderemo soltanto occupati, ma anche mestieri, competenze e una cultura del lavoro che hanno contribuito a rendere grande questo paese.
1: Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Abbiamo il dovere di continuare a ricordare delle figure importanti per il nostro paese come Eddie Walter Max Cosina, un eroe che ha scelto di indossare una divisa e servire lo Stato donando fino all'ultimo tutto se stesso per la nostra Italia. Ricordarlo significa custodire e tramandare i valori della legalità, del coraggio e del sacrificio al servizio della comunità. È quanto ha affermato l'assessore regionale friulano alle autonomie locali e alla sicurezza Pierpaolo Roberti intervenendo oggi su delega del governatore Massimiliano Fedriga nel Duomo di Muggia Trieste alla messa di suffragio in memoria dell'assistente di della Polizia di Stato Eddie Walter Max Cosina, medaglia d'oro al valor civile, caduto il 19 luglio 1992 nella strage di Via D'Amelio a Palermo insieme al giudice Paolo Borsellino e agli altri 4 agenti della scorta del magistrato. Mondiali di calcio americani agli atti conclusivi, stasera alle 23 ore italiane è in programma al Miami Stadium la finalina per il terzo e quarto posto tra le sconfitte e grandi deluse dei match di semifinale Francia e Inghilterra. Domani sera invece lo stadio di New York ospiterà la finalissima tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni europei della Spagna, quando Albi Celeste e Roja scenderanno in campo domani. Sui mercati di previsione Polimarca e Calci saranno in gioco oltre 5 miliardi e mezzo di dollari in scommesse sulla possibile squadra vincitrice. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
4: It's like screaming and no one can hear. You almost feel ashamed that someone could be that important, that without them you feel like nothing. No one will ever understand how much it hurts. You feel hopeless, like nothing can save you. And when it's over and it's gone, you almost wish that you could have all that bad stuff back so that you could have the good.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: macchina di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Disco Incontri in Blu della settimana.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Missione diplomatica vaticana in Ucraina. Nel suo terzo giorno di visita, Monsignor Gallagher ha toccato anche la cittadina di Bucha, nord-ovest di Kiev, luogo simbolo dei massacri perpetrati dai russi contro la popolazione civile nelle prime settimane di guerra. Il responsabile vaticano per i rapporti con gli stati ha quindi pregato nella chiesa di San Nicola e ha visitato anche la vicina strada dove a maggio un missile russo ha ucciso una ventina di persone, tra le quali anche alcuni bambini. L'arcivescovo ha portato a chiunque abbia incontrato la vicinanza di Papa Leone XIV. Non manca un giorno, ha detto, che egli non preghi per l'Ucraina e per voi, uomini e donne di fede, ha assicurato appunto Gallagher ad ogni incontro.

0: Torniamo in Italia con la cronaca. Mario Roggero, 72enne, gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva oltre 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice, da quasi 24 ore è detenuto nel carcere milanese di Bollate. Oggi gli ha fatto visita il vice premier e il leader della Lega Matteo Salvini.
1: Prima notte nel carcere di Bollate per Mario Roggero, 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo mentre erano in fuga dopo una rapina avvenuta il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. La moglie ha presentato richiesta di grazia. Questa mattina, mentre si svolgeva il presidio di alcuni militanti della Lega davanti all'istituto di pena, il vice premier Matteo Salvini ha incontrato il gioielliere per circa un'ora e mezza. Il suo legale si è detto fiducioso per la grazia, anche se ha ammesso che i tempi non saranno brevi e che al momento non sono previste misure alternative. Mentre si apre il capitolo dei risarcimenti chiesti dalle famiglie delle vittime, l'Associazione Nazionale Magistrati del Piemonte e della Val d'Aosta stigmatizza ancora gli attacchi ai giudici dopo la sentenza della Cassazione. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Il fascicolo aperto dalla Procura di Genova per la morte di Alice Ferrari, la bimba di 11 anni di Susio, morta in ospedale dopo essere stata risucchiata per i capelli dalla pompa d'aspirazione di una piscina a Sestri Levante, vede la prima iscrizione di indagati nell'apposito registro. Si tratta dei due titolari, un uomo e una donna, dello stabilimento balneare Segesta della cittadina ligure dove è avvenuta la tragedia. L'autopsia sul corpo della bambina si terrà probabilmente all'inizio della prossima settimana. Lutto cittadino a Verona martedì prossimo, quando alle 15 saranno celebrati nella Basilica di San Zeno i funerali di Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che nel 1985 portò l'Hellas Verona a vincere il suo unico storico scudetto. Si è spento ieri a 91 anni d'età nell'ospedale Scaligero di Borgo Roma, dove era ricoverato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Restate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

your body.

mio freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Golfo Persico in fiamme, si intensificano gli attacchi e le azioni militari ostili tra iraniani e statunitensi nella strategica zona fulcro di molte rotte commerciali navali e il possibile conflitto rischia di estendersi a altri paesi della regione. Caso Roggero, primo giorno da detenuto nel carcere milanese di Bollate per il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice. Oggi ha ricevuto la visita del vice premier Salvini. La morsa asfissiante del caldo anomalo comincia a allentare la presa sull'Italia, ma le temperature rimarranno molto alte ancora fino a lunedì. Temporali e piogge in arrivo sul nord, intanto in molti paesi europei è emergenza incendi. Buonasera da Andrea Domaschio. La situazione nel Golfo Persico si fa di giorno in giorno più critica e esplosiva. I reciproci attacchi tra americani e iraniani rischiano infatti di estendere un vero e proprio conflitto a tutti i paesi della regione e le rotte commerciali nello stretto di Hormuz sono sempre più paralizzate. Nicola Ferrante.
1: Raid aerei, droni, missili e bombe si incendiano i cieli del Medio Oriente. Dopo 7 notti consecutive, un'escalation di fuoco fra Iran e Stati Uniti

0: Le ultime ore Teheran ha colpito le basi americane in Giordania, ferendo anche alcuni militari. I guardiani della rivoluzione esultano per la distruzione di aerei a stelle e strisce. Frenetica l'attività di risposta dei caccia, bombe americane sulle principali città costiere iraniane. La rappresaglia tiene nel mirino pure Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita, colpendo impianti idrici di dissalazione ed elevando così il rischio di un coinvolgimento diretto di tutti i paesi del Golfo che denunciano gli attacchi come crimini di guerra. Al centro della crisi resta lo stretto di Hormuz, dove la tensione è altissima. Da parte sua l'Iran sospende tutti gli impegni assunti nell'ambito dell'intesa raggiunta un mese fa con gli Stati Uniti e facendo così calare il sipario su ogni possibile sviluppo dei negoziati. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina continua con pesanti offensive aeree reciproche con droni d'assalto e missili. Intanto oggi è proseguita con altre visite alla popolazione la missione umanitaria del responsabile Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Federica Margaritora.
2: È salito a 8 morti e almeno 60 feriti il bilancio dell'attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk. Colpiti due impianti che fornivano componenti per droni. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. Sul fronte opposto una persona è morta e almeno tre sono state ferite nel massiccio attacco russo contro infrastrutture portuali della regione di Odessa. Intanto in Ucraina continuano le nuove nomine. Oleksandr Pokrov è il nuovo capo ad interim del servizio di sicurezza. Zelensky sta anche valutando la rimozione del comandante delle forze armate Sirski, cercando di uscire dalla crisi innescata dal licenziamento del ministro della difesa Fedorov, che ha scatenato proteste di piazza ancora in corso. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Mario Roggero, il 72enne gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a oltre 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice, da quasi 24 ore è detenuto nel carcere milanese di Bollate. Oggi gli ha fatto visita il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini. Franco Rossi.
3: Primo giorno nel carcere di Bollate per Mario Roggero, 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo mentre erano in fuga dopo una rapina avvenuta il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. La moglie ha presentato la richiesta di grazia questa mattina mentre si svolgeva il presidio di alcuni militanti della Lega davanti all'istituto di pena. Il vice premier Salvini ha incontrato il gioielliere. Il suo legale si è detto fiducioso per la grazia, anche se ha ammesso che i tempi non saranno brevi e che al momento non sono previste misure alternative. Mentre si apre il capitolo dei risarcimenti chiesti dalle famiglie delle vittime, l'Associazione Nazionale Magistrati del Piemonte e della Val d'Aosta stigmatizza ancora gli attacchi ai giudici dopo la sentenza della Cassazione. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale ravennate per circostanze tuttora al vaglio degli inquirenti. Inutili gli immediati soccorsi e oggi la procura di Genova per la morte di Alice Ferrari, la bimba di 11 anni morta in ospedale dopo essere stata risucchiata per i capelli dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, ha iscritto nel registro degli indagati due titolari dello stabilimento balneare Segesta dove è avvenuta la tragedia. Domati gli incendi attivi da giorni in Umbria, mentre in Sardegna non sono ancora spenti i roghi tra le province di Oristano e Nuoro. Intanto il gran caldo che soffoca l'Italia sta pian piano cedendo. Antonella Mazza Teruel.
4: Alle ore contate il caldo rovente si stanno infatti lentamente muovendo dal nord Europa verso il Mediterraneo, correnti fresche che all'inizio della prossima settimana, tra martedì e mercoledì, raggiungeranno l'intera penisola e sbaraglieranno l'anticiclone subtropicale, anche se nello scontro con masse d'aria desertica si scateneranno forti temporali e grandinate inizialmente sul nord Italia nel fine settimana in corso. Nel frattempo però anche in questi giorni a dominare incontrastata sul resto del paese resta la calura estiva con conseguente rischio di incendi. Intanto continuano a lievitare le temperature con massime oltre i 30 gradi al sud e nelle isole e si allunga la lista dei centri abitati sotto attenta osservazione da parte del Ministero della Salute per gli effetti del meteo sulla popolazione. Saranno 14 domani, aumenteranno 17 lunedì con qualche variazione. Entrano tra i bollini rossi le città del sud, Catania, Messina, Reggio Calabria, mentre in 36 ore tornano alla normalità quelle settentrionali, Bologna, Brescia, Milano, Torino, Trieste e Verona. Antonella Mazzatruel, linea allo studio. radio.
1: E il gran caldo favorisce il divampare di estesi incendi nei principali paesi europei, roghi che spesso provocano vittime umane e danni materiali incalcolabili. Beatrice Bossi.
5: Le fiamme illuminano la notte spagnola. Ancora non è stato domato l'incendio divampato mercoledì nel nord-est del paese. Quasi 500 vigili del fuoco lavorano senza sosta per fermare l'inferno. Sono 15.000 gli ettari di bosco trasformati in cenere e il fuoco ora minaccia anche le abitazioni. Oltre 1.000 le persone che sono già state costrette ad abbandonare le proprie case. Siamo stati allertati che dovevamo lasciare la città, dice questa ragazza che trascorrerà la notte insieme ad altri sfollati in un centro sportivo allestito con brandine e cuscini. Provo molta tristezza, rabbia e impotenza, conclude. È tutto molto triste.
6: Tutto molto triste, la verità.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già lanciato l'allarme. Sono oltre 200.000 le vittime del caldo in Europa negli ultimi 4 anni. Non si tratta più solo di eventi meteorologici, ma di una vera e propria emergenza sanitaria. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Welfare e sostenibilità del sistema pensionistico italiano. Negli ultimi 10 anni i giovani connazionali tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di oltre 500.000 e entro il 2029 più di 3 milioni di dipendenti andranno in quiescenza. Chi sostituirà questi lavoratori è quanto si chiede in un'analisi statistica all'ufficio studi della CGA, gli artigiani di Mestre, Lucia Ascione.
7: Dipendenti pubblici e privati, autonomi, tra poco più di 3 anni, i nuovi pensionamenti e la crisi demografica che attraversa il paese avranno ricadute enormi sul mondo del lavoro. Paolo Zabeo, Centro Studi CGA di Mestre.
8: I giovani in Italia diminuiscono e il conto rischiamo di pagarlo molto presto. Entro il 2029, infatti, quasi 3 milioni di addetti usciranno dal mercato del lavoro per andare in pensione. A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale.
7: Impietoso il confronto con l'Eurozona, che nel decennio 2015-2025 ha subito una riduzione media in termini di nuove forze lavoro dello 0,4% contro il 4,3% nostrano. Se anche la Germania ha registrato una decisa flessione, Francia, Spagna e Paesi Bassi sono in netta controtendenza. L'ingresso di giovani immigrati ha invertito il segno meno. Ancora Paolo Zabeo, Centro Studi CGA di Mestre.
8: A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, perché sono sempre meno i giovani che scelgono di imparare una professione manuale.
7: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: In vigore da domani il regolamento europeo denominato Eco Design, una norma che impone alle grandi aziende tessili il divieto di distruzione e la tracciabilità della merce invenduta o restituita. Fausto Nicastro.
9: Entra in vigore domani il regolamento europeo Eco Design, che vieta alle grandi aziende del settore tessile di distruggere vestiti, scarpe e accessori invenduti o restituiti dai consumatori, favorendo così il riciclo, il riutilizzo e la donazione. Una rivoluzione in nome dell'economia circolare per arginare l'enorme impatto ambientale che soprattutto le aziende di fast fashion hanno sul pianeta. Leonardo Becchetti, economista all'Università Tor Vergata di Roma.
10: Il nuovo regolamento europeo sull'eco design è un passo avanti molto importante verso un'economia sostenibile e circolare, perché introduce il passaporto digitale del prodotto, che vuol dire tracciabilità del prodotto, capire da dove viene, che materiale ha utilizzato e che tipo di ciclo di vita ha.
9: Il regolamento riguarderà anche le medie aziende dal 2030, mentre rimangono esclusi i piccoli produttori. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Il Venezuela cerca faticosamente di riprendersi a quasi un mese dal devastante terremoto che ha squassato intere regioni del paese latinoamericano. Migliaia i morti accertati finora, molti di più i feriti e i dispersi, ma gli aiuti internazionali riescono a far sopravvivere almeno le decine di migliaia di sfollati. Marco Burini.
11: A La Guaira, dopo 3 settimane, cercano ancora i corpi dei loro cari. I dispersi sono decine di migliaia, mentre i morti ufficialmente accertati sono ormai più di 5.000. Il 24 giugno scorso 2 potentissime scosse di terremoto hanno sconvolto la costa nord del Venezuela, lasciandosi dietro oltre 2 milioni di tonnellate di macerie, 2/3 materiale da costruzione e 1/3 oggetti personali, tracce di vita sommerse dal furore della terra. Il governo di Caracas ha annunciato l'avvio di un piano per la raccolta e il riciclo dei detriti, mentre la presidente Delcy Rodriguez fa sapere di aver potuto accedere alle risorse del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, 346 milioni di dollari che serviranno per le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Aiuti stanno arrivando da tutto il mondo. Domenica 26 luglio, colletta nelle chiese italiane promossa dalla CEI. Marco Burini, Niniano Studio.
1: Mondiali di calcio americani agli atti conclusivi stasera alle 23 ore italiane, in programma al Miami Stadium la finalina per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, domani allo stadio di New York la finalissima tra Argentina e Spagna. E si celebra oggi, nel giorno della sua nascita, il Nelson Mandela International Day. Ce ne parla Giorgia Bresciani.
6: Oggi il Mandela Day per tenere viva l'attenzione sui diritti umani nel mondo. Dall'istituzione nel novembre 2009 le Nazioni Unite invitano a celebrare ogni anno questa giornata apportando un cambiamento positivo nelle proprie comunità, perché ognuno ha la capacità e la responsabilità di cambiare il mondo in meglio. Azione contro la povertà, il tema scelto per quest'anno. Premio Nobel per la pace nel 1993, Nelson Mandela è stato il primo presidente nero del Sudafrica. L'insediamento ufficiale il 10 maggio 1994, dopo le prime elezioni democratiche multirazziali del paese, frutto di una vita di lotta contro l'apartheid e 27 anni di carcere. Durante la cerimonia di insediamento, Mandela pronunciò uno storico discorso di riconciliazione nazionale. Le sue parole, rimaste celebri, sancirono l'inizio di una nuova era di pace ed uguaglianza per il Sudafrica, che purtroppo vive oggi una nuova grave recrudescenza della violenza xenofoba alimentata da una forte crisi economica e da un'elevata disoccupazione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Ed era l'ultimo servizio, da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata e buona domenica.

Va ora in onda la replica della settima puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 25 novembre 2025.

0: Un saluto alle nostre amiche radioascoltatrici e ai nostri amici radioascoltatori. Benvenuti a questa settima puntata dell'Almanacco del Giorno Pop. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è sempre
1: Carlo Pasqui. Benvenuti a tutti.
0: E tutte. È importante. Allora, in questa settima puntata andiamo a parlare nuovamente di prodotti della cultura pop, ma in realtà il primo tema che affrontiamo non è un prodotto, ma è una persona reale, una delle più importanti della storia del cinema italiano. Di chi parleremo, Carlo?
1: Oggi è anniversario della morte, cioè il 29 novembre del 2010, parliamo di Mario Monicelli, uno dei registi più importanti della commedia italiana, insieme a Dino Risi, Comencini, Germi, Ettore Scola. Ma su questo, Alessandro, penso che ce ne possa dire di ogni.
0: Sì, poi ovviamente uno potrebbe fare le classifiche, non è il caso, però possiamo dire che sicuramente Monicelli, tra tutti questi, è quello che ha avuto la carriera più lunga, perché lui ha fatto cinema dagli anni 40 fino ai primi anni 2000, quindi sostanzialmente è uno di quelli che si è spinto, diciamo, più avanti nella sua produzione, ed era ancora lucido al momento della morte, che è avvenuta in tarda età. E tra l'altro è stata anche una morte tragica, perché è stata una scelta quella sua di morire. Aveva saputo di avere una malattia terminale e quindi ha deciso di togliersi la vita. Ne riparleremo alla fine della puntata. Ora, quello che possiamo dire di Mario Monicelli è che sicuramente rappresenta una delle figure, come abbiamo detto, di riferimento per la storia del nostro cinema, perché è autore di alcuni tra i film più famosi, ha lavorato con gli attori più bravi e ha saputo sostanzialmente dare una direzione a quella che noi chiamiamo solitamente commedia all'italiana. La commedia all'italiana è una cosa che abbiamo soltanto noi, che non esiste nel resto del mondo, ed è di fatto una commedia in cui non si ride, o meglio, si ride ma si piange anche. È una cosa molto molto italiana, che è anche un po' difficile spesso da far capire all'estero. Per esempio, se vi andate a guardare il bellissimo documentario di Martin Scorsese sul cinema italiano, affronta praticamente solamente autori come Vittorio De Sica, come Rossellini, come Visconti, ma proponendo film drammatici, proprio perché è difficile presentare al pubblico americano una cosa particolare com'è la nostra commedia. Ma noi italiani ovviamente conosciamo bene Monicelli per i suoi capolavori. Potremmo parlare per esempio dell'Armata Brancaleone e del suo sequel, l'Armata Brancaleone alle Crociate. Potremmo parlare però anche dei Soliti Ignoti del 1958, che è un po' considerato l'atto di nascita di questo genere. E io penso che uno dei suoi grandi veramente capolavori sia per esempio La Grande Guerra. Tra l'altro è un film molto particolare, perché affronta un tema in realtà non proprio frequentissimo nel nostro cinema, cioè la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo tantissimi film sulla Seconda Guerra Mondiale, ma sulla prima ne abbiamo veramente pochi. Alcuni sono dei capolavori, per esempio Uomini Contro di Francesco Rosi, che però è un film drammatico. La Grande Guerra è un capolavoro perché riesce ad affrontare un tema che più drammatico non può essere trovato, ma in modo anche appunto ironico, e quindi dentro ci troviamo tutto. E io, Carlo, che sono un dantista, quindi un grande appassionato della Divina Commedia, un'opera dove c'è dentro l'alto e il basso, il riso e il pianto, apprezzo molto questo modo di fare cinema.
1: Tra l'altro, guardando anche appunto quello di cui parliamo sempre, cioè anche un po' la parte più pop fra virgolette, cioè banalmente le candidature agli Oscar, La Grande Guerra, oltre la candidatura agli Oscar per miglior film in lingua straniera, di cui Monicelli ne riceverà 4 senza mai vincerli, e 2 per la miglior sceneggiatura, che anche questo faccio un piccolo parentesi fra un secondo. Però La Grande Guerra, oltre la candidatura come miglior film in lingua straniera, vinse anche il Leone d'Oro a Venezia nel 1959, a pari merito con un altro film che un po' parla di guerra, Il Generale della Rovere di Rossellini. Invece quello che voglio dire sulla candidatura a miglior sceneggiatura, mi ha interessato perché sono in anni diversi rispetto alle candidature per il miglior film in lingua straniera. Quindi per curiosità sono andato a vedere quali erano i film presenti nella cinquina degli Oscar stranieri, e tra l'altro in un caso è stato vinto, in un caso no, però entrambi erano di De Sica, Ieri, Oggi, Domani che ha vinto e Matrimonio all'Italiana che non vinse.
0: Sì, tra l'altro Matrimonio all'Italiana in realtà sarebbe Filumena Martorano di Edoardo De Filippo. Vabbè, lì ci si potrebbe veramente parlare di Monicelli, significa parlare dell'epoca d'oro del cinema italiano, sia per gli attori ma anche gli sceneggiatori. Tu hai parlato di sceneggiatura, quindi c'era Suso Cecchi d'Amico, Enrico Medioli, che poi erano gli stessi che lavoravano anche con Visconti, anche con De Sica, eccetera. Quindi veramente è un'epoca in cui l'Italia è stata in grado di raggiungere delle vette artistiche qualitative che poi probabilmente non ha mai trovato. Solitamente chi studia storia del cinema italiano si ferma all'anno 1960, che è l'anno della Dolce Vita, perché lì effettivamente possiamo dire che si raggiunge il picco, il climax, poi dopo si va a scendere, o la climax come si dovrebbe dire, e poi si va a scendere. E però Monicelli è anche autore di altri film, oggi si direbbe iconici, io preferisco emblematici, per esempio Amici Miei, che per noi toscani, Radio Incontri ha sede a Cortona, quindi siamo una emittente toscana, è un film che è rimasto nella storia perché esprime anche una certa vitalità. Vitalità che però nasconde sempre un po' di crepe, un po' di tristezza, che è tipica appunto della nostra gente, della popolazione toscana. E poi mi viene in mente anche Un Borghese Piccolo Piccolo, che è un film veramente drammatico, lì non c'è nulla di comico, che ha una riflessione molto amara, molto dura sulla violenza nelle strade degli anni 70. Ultimamente si parla tanto di violenza anche nel dibattito pubblico, effettivamente dobbiamo ricordarci che gli anni 70 da questo punto di vista avevano raggiunto dei picchi che per fortuna al momento non stiamo riproponendo, e quindi forse guardare quel film ci aiuta anche un pochino a rimettere le cose nella giusta prospettiva. Ora, cosa possiamo dire appunto del cinema di Monicelli? È un cinema che è cinico, ma neanche troppo, perché poi alla fine c'è sempre anche la volontà un pochino di indagare nel comportamento delle persone. È per questo che lui ha lavorato con Sordi, ha lavorato con Gassman. Ecco, per esempio, Monicelli è colui che ha dato a Gassman una parte rilevante della sua carriera, che è la parte comica, perché Gassman era un grandissimo attore drammatico ed è rimasto così, ma grazie a Monicelli ha scoperto una vena comica che appunto nell'Armata Brancaleone trova forse la sua espressione più efficace. E sostanzialmente Monicelli era veramente molto capace di gestire questo genere di attori e di raccontare quindi il paese attraverso queste figure costruite che cambiavano di film in film, ma che in qualche modo rappresentavano il carattere degli italiani. Quindi chiunque ami il cinema non può non amare il cinema di Mario Monicelli e considerarlo appunto come un punto di riferimento. Poi se andiamo a guardare le nostre commedie, appunto, tanto devono a quel cinema lì, anche se non riescono, tranne rari casi, a raggiungere quelle capacità espressive. Io penso che abbiamo fatto una bella introduzione, però vorrei chiedere a Carlo quale canzone vogliamo proporre.
1: Allora, come dicevo infatti a inizio puntata, la morte di Monicelli ne riparlavamo alla fine di questo blocco, proprio perché la canzone che andiamo a raccontare e a presentare è proprio tratta da questa storia, dalla sua morte. Morte che tra l'altro nella storia un po' tragicomica dello stesso Monicelli, sia dal punto di vista dei film ma anche della sua vita personale, la sua vita politica, condivide poi con il padre, perché anche il padre fece la stessa cosa nel 1946, era giornalista e si ritrova senza lavoro e pensava che dopo insomma l'epoca fascista
0: avrebbe potuto ricominciare
1: e questa cosa non succede, e quindi fa questa scelta. E la stessa cosa poi fa anche Mario Monicelli.
0: E chi racconta questa storia in musica?
1: Allora, questa storia in musica è tratta dall'album Il Testamento di Appino, che vince il premio Tenco nel 2013 come miglior opera prima. Tra l'altro rock.it mette proprio proprio Il Testamento, che è la canzone tratta dall'album omonimo, come miglior canzone degli anni 10 del 2000, possiamo dire, anche se in realtà riguardando quella classifica ci avrei un po' da ridire, perché sono... al terzo posto c'è Una verità di un tale Brunori, quindi non lo so. Però ecco, Il Testamento
0: Andrea Appino è il frontman degli Zen Circus, quindi il gruppo pisano che forse conoscerete perché comunque ha suonato anche a Sanremo.
1: E niente, Il Testamento appunto parla proprio della morte di Monicelli, però nel testamento, nell'album, è presente anche un'altra traccia che si ispira a un'intervista di Monicelli che, alla domanda se avesse paura di morire, rispose: solo gli stronzi muoiono, che è il titolo proprio di una delle canzoni. Il Testamento di Appino, io vi invito ad ascoltarlo proprio immaginandovi e ascoltando bene le parole, perché possiamo dire che è quasi una sceneggiatura in sé. Quindi con Il Testamento, Appino.

0: Avete appena ascoltato il testamento di Appino. Ora, continuando a parlare appunto di musica, di album, come abbiamo appena finito, passo la parola a Alessandro, che ci ricorda anche le frequenze, oltre che l'album di giornata.
1: Allora, le frequenze di Radio Incontri, quindi per ascoltarci, sono 88.4 e 92.8 FM, ma ci potete ascoltare anche in DAB sulla Radio Digitale Toscana e ovviamente in streaming su www.radioincontri.org. Sempre sullo stesso sito poi trovate tutti i nostri podcast, quindi potete riascoltarvi anche la puntata 1, la puntata 2, la puntata 3, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a quella che state appunto ascoltando. L'album di questa settimana è uno dei dischi più belli della storia della musica italiana, del cantautorato italiano, anche se l'artista che l'ha prodotto e inciso non voleva essere chiamato cantautore, tuttora non vuole essere chiamato così, e proprio su questo ha scritto una canzone che forse ricorderete. Si tratta di Edoardo Bennato, che nel 1977 pubblica Burattino senza fili, un concept album, quindi un disco a tema, ispirato alle avventure di Pinocchio di Collodi, uno dei libri più venduti nella storia della editoria internazionale, uno dei libri italiani più famosi in tutto il mondo, e che Bennato riattualizza e che rilegge alla luce anche della sua visione del mondo. Burattino senza fili non solo fu uno straordinario successo, perché Bennato effettivamente grazie a questo disco passò dall'essere un cantautore un po' di seconda o terza fila ad essere uno degli artisti più pagati e amati anche dal pubblico. Allo stesso tempo si tratta veramente anche di un disco qualitativamente eccellente, perché è un disco con tantissime sonorità. Del resto con Bennato lavoravano i grandi session man della scena napoletana, e però allo stesso tempo appunto si tratta anche di un album che affronta dei temi che ancora oggi sono attuali. È un disco in cui sostanzialmente il filo conduttore è la lotta contro ogni autoritarismo, contro ogni potere, una visione anche forse un po' anarchica, che poi è tipica di Bennato, lo vedremo anche in alcuni dischi successivi. I dischi successivi, perché di fatto dopo aver realizzato questa opera dedicata a Pinocchio, Bennato andrà a fare un disco su Peter Pan, che sono solo canzonette, e poi andrà a farne anche uno sul Pifferaio di Hamelin, che è arrivato un bastimento, quindi in realtà c'è una specie di trilogia della produzione bennatiana su questo, sul tema delle fiabe. E le fiabe ci raccontano molto del mondo in cui noi viviamo. Dentro Burattino senza fili si trovano delle canzoni veramente bellissime. La più famosa, Carlo, sicuramente la conosci anche tu.
0: A memoria.
1: Gatto e la volpe. Però anche il gatto e la volpe è interessante, perché Bennato rilegge quei due personaggi come i truffatori della sua epoca, e i truffatori della sua epoca sono i produttori discografici, quindi c'era anche un po' una critica al sistema di cui lui faceva parte. A me viene in mente un altro brano molto simile, diciamo per impostazione, che è Milano e Vincenzo di Alberto Fortis, quello Vincenzo io ti ammazzerò, dove appunto si critica Vincenzo Micocci, che all'epoca era un importantissimo produttore discografico e aveva messo Fortis un po' da parte.
0: Che ha messo un po' le mani avanti anche sui tempi, perché probabilmente lui faceva delle critiche all'epoca sicuramente giuste, ma che se guardiamo il mondo attuale anche di più, ecco.
1: Sì, sì, assolutamente. Ma c'è anche La Fata, per esempio, sul ruolo della donna, parla della fata turchina, ma parla della donna anche negli anni 70, Dotti medici e sapienti, In prigione, che parla per esempio di un uso distorto dei mezzi giudiziari, e i problemi della giustizia ancora oggi sono veramente molto attuali. Forse il brano più bello e commovente è Quando sarai grande, dove un po' si dà una lettura di fondo, una chiave di lettura di tutto il disco, che è un riferimento al fatto che Pinocchio, quando diventa bambino, lo diventa a condizione di accettare le regole dei grandi, e sarebbe stato molto meglio rimanere nel mondo dei piccoli. Queste sono idee che poi ritroveremo, come abbiamo detto, in Sono solo canzonette, dove si parla dell'isola che non c'è. Veramente mi sto dilungando, ma vi dico, è uno dei dischi che ho amato di più e che continuo ad amare, e quindi Io direi, per non far durare troppo questa puntata,
0: ci regali il gatto e la volpe o ci stupisci?
1: Vi stupisco, perché io vi propongo Neanche quando sarai grande, ma È stata tua la colpa, che è anche un invito ad assumersi le proprie responsabilità, che è il brano di apertura. Tra l'altro è stato riutilizzato, non ricordo esattamente, forse era Il Principe e il Pirata, ma anche in un film di Leonardo Pieraccioni. Non so se questo è una cosa che ci può sembrare interessante, ma è veramente
0: è veramente pop
1: ed è veramente un brano bellissimo. Edoardo Bennato, È stata tua la colpa.

0: Abbiamo appena ascoltato È stata tua la colpa di Edoardo Bennato da Burattino Senza Fili e quindi passiamo al terzo e ultimo blocco della nostra puntata odierna, in cui parleremo di...
1: Oggi parleremo di un libro, però prendo come gancio l'uscita del film, perché il film è uscito il 25 novembre del 2009 e il libro e il film in questione è La strada di Cormac McCarthy, un libro che comunque ha segnato, diciamo, un'epoca soprattutto moderna, perché quando si parla poi appunto di pop, vedremo più avanti parlando di questo libro, che tutto quello che è successo negli ultimi 5 anni dal punto di vista di serie TV
0: ricorda un po',
1: ma più che ricorda, credo che Cormac abbia segnato proprio un'epoca in questo senso. Intanto, per essere un romanzo post apocalittico, vince il premio Pulitzer per la narrativa nel 2007, quindi già è un riconoscimento più che importante. Quando parlo appunto di quanto ha inciso dal punto di vista, diciamo, culturale, soprattutto da, come dicevo, dal punto di vista dei videogiochi, dei film, della serie TV, parlo di questo rapporto fra il padre e il figlio in un mondo post-apocalittico. In questo libro in realtà non viene mai spiegato quello che è successo.
0: Questo è interessante.
1: Questa è la prima parte, che anzi, quel senso di straniamento che ti dà il libro te lo dà proprio dal fatto che tu non sai mai quello che è successo. In alcuni punti lui ti fa pensare che c'è stata tipo una apocalisse nucleare, perché ti parla
0: e
1: di...
0: anche quello purtroppo è un tema attuale, sarebbe un tema,
1: esatto,
0: attuale,
1: perché comunque sia ti parla dei vetri che si sono fusi insieme all'acciaio eccetera, però in altri punti ti fa pensare che potrebbe essere anche l'esplosione di un vulcano oppure un asteroide, perché ci sono questi temi ricorrenti che in realtà comunque disastri naturali, la guerra nucleare
0: anche quello
1: è molto attuale. Ma il tema appunto è la sopravvivenza, è l'uomo, come si comporta l'uomo, tant'è che gli animali non ci sono quasi più, gli uccelli a un certo punto del libro vengono citati mentre li guardano passare dicendo a breve non ci saranno più neanche quelli, le mucche vengono citate come animale estinto, perché le giornate sono ripetitive in questo libro, perché tutti i giorni padre e figlio devono cercare il cibo e di salvarsi dagli altri umani. Perché poi il tema di fondo è quello: non c'è i zombie, non c'è funghi, non c'è tutte quelle cose che, già dicendo così, l'ho un po' anticipato, che vedremo poi appunto in The Last of Us, il primo videogioco che è un poema epico, il secondo videogioco che diventa un poema biblico, perché comunque sono due videogiochi,
0: ma ne parleremo
1: a gennaio per la precisione. Però ecco, lì c'è proprio questo aspetto del padre e la figlia, la sopravvivenza, e il tema è proprio l'uomo, cioè l'apocalisse,
0: come si comporta l'uomo,
1: come si comporta l'uomo
0: in questi
1: casi qui. Quindi niente, arriviamo in fondo a questa puntata,
0: quindi consigliatissima la lettura del libro e la visione
1: generale
0: del film.
1: Comunque vi consiglio sempre i libri di Cormac McCarthy, perché a me piacciono da morire, citandone un paio appunto, La strada, ma non è un paese per vecchi, volendo lì appunto sia il libro che
0: il film
1: degni di nota. È una scrittura un po' particolare che uno ci si deve abituare, perché è molto cruda, però ecco, poi sono quei libri che ti prendono fino all'ultima pagina.
0: Che canzone ci proponi per parlare di rapporto tra un uomo adulto e un bambino in uno scenario post-apocalittico? Vediamo.
1: Qui mi dispiace, ma andiamo un po' nel banale, perché penso che molti, parlando appunto di questa relazione, abbiano pensato la stessa cosa. Proponiamo Il vecchio e il bambino nella versione cantata da Cucini con i Nomadi, se non sbaglio.
0: No, ho scelto invece una versione dal vivo dei Nomadi, quindi canta solamente Augusto Daolio.
1: Che meraviglia.
0: Perché in realtà su Album Concerto, che è quello famoso, insomma,
1: di
0: Cucini, è bellissimo, di Cucini dal vivo con i Nomadi, non c'è Il vecchio e il bambino. Anch'io ero convinto che ci fosse, c'è Canzone per un'amica, ci sono altre, ma non c'è Il vecchio e il bambino. Invece ho trovato una bellissima versione dei primi Nomadi, quindi quelli con Augusto dal vivo, che veramente dà i brividi, perché Augusto Daolio era una voce incredibile.
1: Nelle scorse puntate avete scoperto alcuni tratti di Alessandro, e qui scoprite che io sono un bimbo dei Nomadi e soprattutto di Augusto, perché ho anche i vinili e sui Nomadi se ne potrebbe parlare.
0: E fai benissimo. Quindi concludiamo questa settima puntata con Il vecchio e il bambino nella versione dal vivo dei Nomadi, e vi salutiamo, ci risentiamo
1: la prossima settimana.
0: Bye.
2: vecchio un bambino si prese per mano e andavano insieme.

il ritmo nell'uomo e delle stagioni. Il bimbo mi stette lo sguardo triste, gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante:

0: Grazie.
1: Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: Disco incontri in blu della settimana.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona, bentrovati da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo arrivati alla 16ª domenica del tempo ordinario e la liturgia ci propone ancora una volta una pagina del Vangelo di Matteo. Siamo giunti al 13° capitolo e la parabola è quella famosa, diciamo così, della zizzania. Leggiamola insieme nella forma breve. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania». Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». La presenza della zizzania nel campo di grano, anche se i servi hanno dimostrato di essere sorpresi, non è ancora in realtà il tratto più inatteso e sorprendente del racconto, e neppure è inattesa l'affermazione che al tempo della mietitura il grano e la zizzania saranno accuratamente separati. La meraviglia dell'ascoltatore, badate bene, meraviglia che, come spesso accade, indica il punto su cui concentrarsi, sta nel fatto che ora la zizzania non deve essere strappata, ma piuttosto lasciata crescere insieme al grano fino al momento della mietitura. Altrimenti, dice il padrone un po' ironicamente, c'è il rischio di strappare l'uno e l'altro, il grano e la zizzania, anzi lasciare la zizzania e strappare il grano. Il contadino palestinese era solito liberare così il campo dalle erbacce, perché allora proibisce ai servi di farlo. Il centro della parabola è proprio qui, in questa pazienza di Dio, in questa sua strana, direi, politica di tolleranza. Nella storia il bene e il male crescono insieme in una specie di groviglio che non è facile sciogliere, e non mancano coloro che sono molto zelanti che di questi fatti e avvenimenti si scandalizzano. Dio non dovrebbe guidare e governare la storia e instaurare il suo regno con criteri più netti? Al tempo di Gesù c'era il movimento farisaico che pretendeva di essere il popolo santo, separato dalla moltitudine dei peccatori. E c'erano anche gruppi di monaci che si ritiravano nella solitudine del deserto, vivevano una rigida regola, una rigida santità e rifiutavano tutti coloro che erano ritenuti impuri. E c'era la stessa predicazione di Giovanni Battista che annunciava il Messia come colui che finalmente avrebbe separato il grano dalla paglia. Ecco, Gesù viene e sembra fare proprio il contrario: non si separa dai peccatori ma va con loro, non li abbandona ma li perdona, tollera persino che i 12 suoi più stretti collaboratori, cioè i 12 apostoli, tra di loro ci sia un traditore, e comunque si circonda di persone, sempre i discepoli, che sono pronti anche ad abbandonarlo. Allora capiamo a questo punto tutta la forza di questa parabola. C'è un netto contrasto tra la politica di Dio, che è paziente, che è tollerante, che perdona, e l'intollerante, che è rigido, che è molto severo e quindi, ripeto, intollerante di molti suoi collaboratori, di molti suoi servi.
Nel passo evangelico di questa domenica c'è anche la spiegazione della parabola, come abbiamo sentito, che sembra andare proprio in senso contrario. Tra la parabola e la sua spiegazione c'è una contraddizione? Direi proprio di no. Tutte e due le sottolineature sono vere. Sta alla sapienza del lettore o del predicatore scegliere l'una o l'altra. Di fronte ad una comunità che è facile alla distinzione, alla separazione, cioè che dice tutto il bene di qua e tutto il male di là, il predicatore sceglierà il tema della tolleranza di Dio. Ma di fronte ad una comunità che si adatta al mondo, il predicatore allora sottolineerà il giudizio. I santi della prossima settimana, che va dal 19 luglio al 24 luglio. La Chiesa ricorda il 19 luglio Santa Aurea, il 20 Sant'Aurelio, il 21 la Chiesa ricorda San Daniele, il 22 Santa Maddalena, il 23 Sant'Olimpio, il 24 Santa Cristina e infine il 25 luglio San Giacomo. E proprio di San Giacomo oggi parliamo brevemente. Giacomo, figlio di Zebedeo e Salomè, fratello maggiore dell'Evangelista Giovanni, compare accanto a Gesù sin dall'inizio della predicazione. È detto il maggiore per distinguerlo da Giacomo d'Alfeo o il minore, che era un cugino di Gesù, vescovo di Gerusalemme e poi martire. Anche Giacomo, come gli altri apostoli, fu vittima della persecuzione mossa dalle autorità giudaiche. Fu gettato in carcere, flagellato, rallegrandosi altamente perché era stato fatto degno di patire contumelia per il nome di Gesù. Questo si legge proprio negli Atti degli Apostoli. Fu il re Erode, nipote dell'Erode che anni prima aveva cercato di uccidere Gesù con la strage degli innocenti, che fece morire di spada Giacomo. Secondo una tradizione, Giacomo fu il primo evangelizzatore della Spagna. A dar vigore a questa tradizione, nel secolo IX, il vescovo Teodomiro di Iria, nella Galizia, affermò di aver rinvenuto le reliquie dell'apostolo e da quell'epoca Iria, che prese il nome di Compostella, divenne la meta preferita di tutti i pellegrini d'Europa. Buon onomastico dunque a tutti coloro che si chiamano Giacomo e buon onomastico anche a coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a scrutare nel passato del nostro territorio, dei fatti, dei misfatti che i nostri antenati hanno commesso. E partiamo dal 1400, quando il 19 luglio il ricco signore aretino Carcascione di Deucci Florinaldi dei Cioncoli lascia l'Ire 25 per fabbricare l'ospedale delle donne presso la Santissima Annunziata di Arezzo. Andiamo al 1325, il 20 luglio. Da Avignone il pontefice Giovanni XXII scomunica il vescovo aretino Guido Tarlati come eretico e fautore di eretici. 21 luglio 1793, ottenuto dal nuovo Granduca Ferdinando III il decreto di ripristino, tre monaci camaldolesi e due conversi possono rientrare nel loro monastero di Santa Maria in Gradi di Arezzo. 22 luglio 1327, il pontefice Giovanni XXII dispone a favore di Boso degli Ubertini, nominato vecchio in mano allo scomunicato Guido Tarlati, la rendita annua di 500 fiorini. 23 luglio 1323, i conti della Fagiuola rinunciano in favore del vescovo di Arezzo Guido Tarlati al possesso di Borgo San Sepolcro e del territorio della provincia di Toscana nella diocesi di Città di Castello.
24 luglio 1421. Ha origine l'insediamento ebraico di Monte San Savino con la stipula di un contratto per l'istituzione di un banco di prestiti su pegno fatto a Bonaventura da Terracina. Ed infine 25 luglio 1591, approfittando dei residui di spesa, i magistrati di Marciano chiedono ai signori di Firenze l'autorizzazione a spendere 100 scudi per l'acquisto di un pubblico orologio ad utilità e beneficio di tutti ed in special modo dei poveri viandanti che passano quivi e degli ammalati che giornalmente devono prendere le medicine. Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e che può servirci per una riflessione durante la settimana. Ho scelto per voi una frase di Madre Teresa. Convertire è portare Dio, santificare è riempire di Dio, convertire e santificare sono opera di Dio. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Parliamo oggi del premio Tenco, molto famoso, che è stato assegnato recentemente. Il prestigioso riconoscimento delle targhe Tenco viene assegnato dal 1984 ai migliori dischi dell'anno, dischi di canzone d'autore pubblicati appunto nel corso dell'anno. Le opere degli artisti candidati per le targhe sono votate da una giuria competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori che sono scelti appunto dal direttivo del club Tenco. Questi sono i vincitori del 2026: Caparezza con l'album Orbit Orbit della BMG, che si aggiudica la targa di miglior album in assoluto. Poi la targa migliore canzone singola, che va agli autori del brano, è assegnata a Quello che deve essere sarà della Carosello Records di Emma Nolde. Infine, il miglior album a progetto, riconoscimento assegnato al produttore. È l'album 80 Buon Compleanno Ivan, live in Teramo, prodotto da Filippo Graziani, che è il figlio del grande chitarrista e grande autore Ivan Graziani. Ci ascoltiamo oggi un brano di Caparezza che, ripeto, con l'album Orbit Orbit ha vinto la targa Tenco come premio degli album, primo album in assoluto. Erano 4 anni che non usciva con un album e 4 anni fa appunto era con Exuvia. Orbit Orbit è uscito il 31 ottobre del 2025 e oggi noi ci ascoltiamo il brano intitolato Io sono il viaggio. Con questo Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi augura una buona settimana, buone vacanze a chi è già al mare o in montagna e come sempre il mio saluto. Ciao e a risentirci.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.

profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: Guarda con bontà quanti sono morti a causa dell'odio, della violenza e della guerra.
1: Accogli tutti nel riposo eterno.

0: O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Disco incontri in blu della settimana.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
4: 333 89 82 560
3: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: disco incontri in blu della settimana.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: sai.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!